perdono, abbi pietà. Perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Re. Patata, patati, patatina come te, patata.
1: Io non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

E buongiorno, eccoci qui, venerdì 26 giugno, sono le 7 in punto e questa è Mattina Tutta Italiana Estate. Siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana ed è finalmente arrivato il weekend. C'è chi partirà per un lunghissimo ponte, visto che il 29 giugno è tra l'altro festa patronale a Roma, ma non solo, perché il weekend è occasione appunto per partire per le vacanze e per insomma visitare la nostra bella Italia e non solo. Quindi cominciamo così, apriamo subito le linee telefoniche, quindi mandateci il vostro primo pensiero del giorno, il buongiorno, quello insomma che vi piace di più, oppure fateci sapere dove partirete, se partirete già oggi oppure domani, al 334 604 5640. Messaggi di testo o messaggi vocali vi leggiamo per tutta la mattina. Noi ci teniamo compagnia fino alle 10 con tanta musica, energia, buon umore, ma soprattutto le grandi hit della musica italiana. E allora vogliamo partire, apriamo le danze con Irama e c'è anche lui appunto con Cabana.

0: Ed eccoci qui, e c'era anche Samurai J con Flamenco Paranoia in queste tre hit ritmate che abbiamo lanciato senza interruzione, e siamo arrivati fino alle 7:15. Ciao Giulia!
1: Qua passiamo dalla paranoia all'ossessione, cioè c'è di tutto.
0: Abbiamo dei problemi, mi sa, eh?
1: Abbiamo dei problemi, però almeno è venerdì.
0: Esatto, almeno questo, guarda, una piccola nota positiva. Infatti chiedevamo appunto agli ascoltatori come sta andando. Siete arrivati, siete sopravvissuti al venerdì, a un'intera settimana di lavoro? E fatecelo sapere come sta andando, ma soprattutto dove andrete, insomma, questo weekend. Come lo passerete, se lo passerete a casa, in famiglia? Tu che farai?
1: Lo so
0: che c'è il ponte.
1: Io parto, non torno più.
0: Ma dove vai? Un biglietto di sola andata per dove?
1: Non lo posso dire, se no mi segui, però vado.
0: Ma infatti proprio per quello io lo voglio sapere, ma non ti preoccupare, lo scoprirò comunque.
1: Ma allora dovete sapere che Rossella partirà finalmente per il nord Italia.
0: Sì, ma poi torno, guarda che salgo solo per il weekend.
1: Ma un weekend è lungo.
0: Lo so, vabbè, però pur sempre un weekend è. Poi dopo io torno e torno a tormentarti. Sei felice? Ma c'è tanta luce oggi in studio?
1: Eh sì, io poi sono con gli occhiali.
0: No, perché ha questi occhiali neri scurissimi. E no, non è vero, perché ti stai già preparando al weekend. In realtà tu sei già proiettata su una spiaggia tropicale. Comunque è volato questo mese di giugno, ma com'è sta storia?
1: Ma che per l'estate... te è volato?
0: Ancora.
1: Per te è volato, per me
0: è niente. A me è volato, per me è stato velocissimo. Però fatecelo sapere, perché effettivamente a me capita, almeno spessissimo, che i mesi estivi mi passano molto più velocemente rispetto a quelli invernali.
1: No,
0: a voi perché a te piace di più l'inverno? Più il freddo. Comunque ti voglio dedicare una canzone, perché oggi mi sembri proprio una diva di Hollywood.
1: Ma non è che oggi, scusa.
0: No, ma poi ho detto, hai ascoltato mi sembri.
1: Cioè, mi sembri. Hai detto due cose sbagliatissime. Oggi, come si chiama, Giorgio Forti, e mi sembri.
0: È così.
1: Lo sono, cioè che cos'è mi sembri?
0: Oggi mi sono svegliata dispettosa, sarà che è l'ultimo giorno, ma non lo so. Comunque arriva anche Giorgia con Tiziano Ferro, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è fatti avanti amore, fatevi avanti.
1: Ecco, quindi per Giulia Achille, forza, fatti avanti e dai.
0: Ma che c'entra adesso Achille?
1: Ma perché lo so che tu c'è una passione per Achille Lauro, ma poi alla fine questo aperitivo l'avete fatto
0: a parte
1: sì o
0: che
1: no?
0: Achille Lauro che ha una passione per me, anche lì
1: giusto, giusto,
0: stai sbagliando
1: giusto.
0: Perché ogni volta tu, ecco. Comunque,
1: dica.
0: Oggi è 26 giugno e ma si va? Celebra la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga e la giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, due ricorrenze promosse dalle Nazioni Unite per sensibilizzare appunto su temi importanti per la salute e per i diritti umani.
1: Certo.
0: Lo sapevi che oggi è la giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura?
1: No, non lo sapevo, ma infatti io aspetto te tutti i giorni perché
0: io sono
1: tu mi
0: una
1: dici...
0: vittima
1: della tortura
0: o no?
1: Ma da parte mia? Ma non penso proprio, guarda, dove
0: no?
1: La trovi? Ma dove la trovi una collega come me? Dai,
0: ma guarda,
1: su,
0: ma io non la voglio proprio tu.
1: Via, ma bugiarda proprio. Invece tu li vuoi sapere i santi del giorno?
0: Ovvio.
1: Tu no, ma magari non
0: no,
1: ascoltatori.
0: No, io adesso mi sono affezionata ai santi, io confido in loro.
1: Tu, tu non ci sei in questa lista.
0: Ovvio. Ovvio.
1: No, comunque oggi venerdì 26 giugno, allora abbiamo Santi Giovanni e Paolo, San Vigilio, San Rodolfo, San Diodato, no, tu non ci sei, mi spiace. San Diodato di Nola, San Masenzio, vabbè. San Medico, San Pelagio di Cordova, Sant'Antelmo di Chignin e Santi Salvio e Superio. E poi i compleanni, sai chi compie oggi gli anni?
0: Sì.
1: Davvero? Sei
0: Ariana
1: preparata?
0: Grande.
1: Allora tanti auguri ad Ariana che ci ascolta sempre tra l'altro.
0: La tua età, tra l'altro.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Quindi è giovanissima.
0: Sì, però la dimostra meno.
1: Vero? Ma io sono, io dimostro, quanti anni dimostro secondo te?
0: Tu proprio non hai età.
1: No, vero?
0: Non hai proprio età.
1: Quindi mi stai dando proprio dell'anziana.
0: Sì.
1: Comunque, a parte Ariana Grande, sono è anche il compleanno di Umberto Smaila, tantissimi auguri, e per quanto riguarda lo sport, di Paolo Maldini e di Max Biaggi, a cui facciamo tantissimi auguri di buon compleanno.
0: Rossella, io sono impazzita, lo sai che nello zoo di Toledo c'è una piccola giraffa con tutto un ciuffo di capelli che sta facendo impazzire il web.
1: Oh, amore, fa vedere.
0: Si chiama Eugene, guarda.
1: Ma vabbè.
0: È bellissima, è una giovane giraffa diventata virale perché ha questo ciuffo scuro pettinato.
1: Ma è pettinatissimo, tra l'altro, è più pettinato di noi la mattina.
0: Guarda.
1: No,
0: con la mamma.
1: No, cercatela sul web, è bellissima. Vabbè,
0: è bellissima.
1: Quindi adesso sai che cosa voglio adesso?
0: Cosa?
1: Una baby giraffa.
0: Dai.
1: Dai.
0: Te la porto qua in studio.
1: Qua in studio, la portiamo nel metastudio.
0: Inizia anche a fare la speaker. Come
1: la facciamo diventare la mascotte dello studio.
0: Ma lei viene.
1: Dici?
0: Certo.
1: È l'unica cosa che come fa ad arrivare al microfono con quel collo lungo?
0: Cioè, alziamo il tavolo. Come fa Giulia?
1: È vero.
0: Ma non è che Giulia era una giraffa, perché lo fa anche
1: magari in un'altra vita lo era.
0: Era una giraffa.
1: Povero Giulia, se ci sta ascoltando più tardi non arriva, lo sai, vero?
0: Vabbè.
1: Così. Vabbè, comunque, sono quasi le 7:30, tra un po' è il momento del Disco Rai, ma prima ci ascoltiamo anche Ricordi di Elisa e Blanco.

0: Ma come balli tu? Ma che hai questa mattina? Hai fermati. Visto?
1: No, oggi sono energica. Comunque, io lo so che non vivi più senza me. Me l'hai dedicata, vero?
0: Allora, ragazzi, dopo il disco Rai vi racconto cosa mi ha detto Rossella.
1: Cosa ti ho raccontato?
0: Offline.
1: Scusa. Ma che t'ho detto? Ma
0: offline.
1: Vabbè, lanciamo la...
0: Rimanete connessi perché è qualcosa di veramente assurdo.
1: Maria Cristina Zoppa, disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento quotidiano oggi, mini Caparezza Day qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché stasera ci sarà il concerto di Capa a Rock in Roma. Sono giorni e giorni che i fan club si organizzano insomma sui social e pensate che i sismografi registravano, quando c'erano i concerti di Caparezza anni fa, registravano piccoli spostamenti tellurici, insomma, per dire che la presenza di Caparezza comunque si fa decisamente sentire. Quello che presenterà stasera è un concerto molto particolare che nasce dal suo ultimo album Orbit Orbit, che abbiamo presentato anche qui su Rai Radio Tutta Italiana all'interno di Disco Rai, e tra l'altro oggi alle 13 e alle 19 ci sarà la replica di tutta la puntata insieme a Caparezza, quindi l'album di Caparezza lo potete risentire all'interno di questo speciale, mentre adesso dopo questa breve straccio di quella intervista potete ascoltare un grandissimo classico di Caparezza proprio per festeggiare questo evento anche stamattina qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose. Che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce, poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione di Oesterheld, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia, la leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najih Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo i fumetti, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma, il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti, anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato,
0: neanche
1: sinceramente io. Poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione del lato creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, diciamo, scuola superiore, università. Adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora, per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, questa è una fascinazione verso i ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando a 52 anni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E per la seconda parte di Disco Rai, appuntamento daily, torniamo al nostro almanacco musicale. Allora, il 26 giugno del 52 nasce a Bertinoro Gaetano Curreri, anima bellissima, artista straordinario a cui voglio veramente tanto bene, leader degli Stadio, ma poi insomma l'altro volto, quello buono, dice sempre Vasco, appunto di Vasco Rossi. Nel 1964, mentre Mina in vetta alle classifiche con È l'uomo per me. Nel 1981 nasce a Rimini Filippo Graziani, figlio di Ivan, che porta, comunque continua a portare in giro il nome del padre in tour veramente molto interessanti. Nel 1982, il 26 giugno, Riccardo Cocciante in cima alla Hit Parade con Celeste Nostalgia. Nel 1988 Il tempo non torna più di Fiorella Mannoia vince un disco per l'estate, mentre nel 1989, il 26 giugno, Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. E nel 1993, pensate un po', che Raff debutta in radio con Il battito animale del bello che io me lo ricordo. Nel 1998 Max Gazzeri lascia l'album La favola di Adamo ed Eva, mentre il 26 giugno del 1999 Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù sono primi in classifica con Il mio nome è mai più, che fa anche rima. Nel 2013 Giuliano Palma e Marrakesh incidono Come ieri. Nel 2015 Nina Zilli pubblica la cover di Se bruciasse la città, mentre nel 2016, il 26 giugno, Paolo Vallesi incide Estate 2016. Nel 2020 esce l'album Per essere felici di Marina Rei, mentre nel 2000, sempre nel 2020, debutta in radio con il Te lo prometto, il 3. Nel 2021 Voce di Madame è certificato triplo disco di platino, mentre nel 2023 Levante rilascia il singolo Canzone d'estate. Ma sempre nel 2023 Sirio di Lazza ottiene il settimo disco di platino dopo la reedition dell'album che era stato pubblicato nell'aprile 2022, anche con la canzone del Festival di Sanremo del 23, che faceva esattamente così. Con questa canzone noi ci lasciamo e saluto le ragazze in studio.

0: Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, e sono le 7:51 mattina tutta italiana estate. Ragazzi, siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. E allora sono quasi le 8, Giulia.
1: E quindi che succede?
0: Noi dopo il disco Rai ormai abbiamo questa abitudine di vedere l'oroscopo.
1: Ma
0: e allora facciamo partire la
1: segno?
0: Base. Non lo so.
1: Dai.
0: Vediamo. Allora, pronti, mettetevi comodi con un bel cappuccino o quello che volete e vi leggiamo i tre segni più fortunati di oggi, venerdì 26 giugno.
1: Vai.
0: Allora, al terzo posto troviamo il segno dello scorpione. Avete ancora la luna nel vostro segno, quindi l'energia alta e la voglia di chiudere ciò che vi pesa. Il sole favorevole vi dà sicurezza, mentre Venere in quadratura però lascia nervosismi nel rapporto. Venerdì buono per lavoro, sport e decisioni nette. In amore niente scenate per una risposta arrivata dopo 12 minuti.
1: Perché
0: tu fai
1: 12?
0: Scenate?
1: Perché 12? Io dopo 12 secondi.
0: Anch'io, guarda, già, cioè 12 minuti sono un'eternità, non ce la faccio. Vabbè, comunque, al secondo posto invece troviamo il segno dei pesci, quindi ancora la luna è amica, quindi chiusura di settimana positiva per accordi, contatti, spostamenti e questioni economiche. Il sole favorevole rafforza l'energia e la sicurezza. Giove dalla vostra porta Giove dalla vostra porta un appoggio o una soluzione concreta. Buona giornata anche per coppia e fisicità senza troppe scene. E al primo posto troviamo sempre il segno del cancro. Le stelle vi danno un assist utile, soprattutto nelle questioni pratiche. Non sprecate il vantaggio con timori inutili o con la solita tendenza a proteggere tutti. Nel rapporto di coppia c'è spazio per recuperare calore, ma servono gesti veri. Chi è sola può ricevere un segnale interessante, oppure anche chi è solo, quindi cari amici del cancro, potrete magari chissà fare conquiste. Quindi mi dispiace Giulia, non sei sul podio, ma non ci sono nemmeno io.
1: Ma
0: in
1: posso
0: realtà
1: dire che me l'aspettavo?
0: Vero? Ma lo so che ormai tu te lo aspetti da me. Però dai, confida lo stesso che sarà una buona giornata. È venerdì, sta arrivando il weekend, ci sono tante cose belle da fare, tantissime attività, siamo nel pieno dell'estate e ovviamente, ecco, noi vi rinnoviamo l'invito a scriverci al 334-604-5640 oppure mandateci anche un messaggio vocale che lo facciamo ascoltare in diretta. Giulia, che stai leggendo?
1: Sono sconvolta.
0: Da che cosa?
1: Da tutto quello che sta accadendo.
0: Nel mondo?
1: Nel mondo. No, non nel mondo, qua in studio.
0: Qua in studio? Vabbè, ma qua in studio ne succede di ogni secondo. Cioè, ormai...
1: E la colpa, indovina un po' di chi è?
0: Non lo so.
1: No?
0: Non saprei, no.
1: Non è tua
0: non
1: la colpa?
0: Non so proprio di cosa tu stia parlando.
1: Non è tua la colpa.
0: Vabbè, sai che cosa facciamo?
1: No.
0: Che ce la cantiamo con Saif. Tu mi piaci tanto.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

0: Ed eccoci qua con Ermal Meta, calma metafisica, alle 8.04, siamo entrati nella seconda ora di mattina tutta italiana estate. Ricordiamo che ci potete ascoltare in Radio DAB, ma soprattutto scaricando l'app di Rai Play Sound, dove potete trovare tantissimi podcast e tutte le dirette dei nostri canali digital. E allora, stavo leggendo una bella notizia, perché il 29 giugno, mi raccomando, occhi al cielo, perché ci sarà la luna delle fragole, una luna appunto rosa, quindi bellissima, che sembrerà tra l'altro anche più grande del normale, perché c'è un motivo: sorge bassa all'orizzonte e quindi ovviamente dà questa sensazione di sembrare molto più grande. Chiude un ciclo di luna crescente che si stava insomma rafforzando nelle ultime settimane, e poi insomma diciamo che influenzerà particolarmente tre segni specifici, stavo leggendo. E che saranno? Fammi vedere un po', perché sono curiosa. Adesso voglio vedere se c'è l'acquario. E no, sarà allora Vergine, Scorpione e Cancro. E quindi noi non ci riguarda la cosa. Giulia nel frattempo si sta facendo gli affari propri.
1: Non ci riguarda.
0: Ma devi stare attenta, a queste notizie,
1: no,
0: che io ti do. Perché
1: lo
0: sai che a me piace. Ma sai che io sono. A me piace la luna, mi piacciono i segni zodiacali, quindi mi piace darvi queste cose. Comunque, il messaggio che porta questa luna è quello di raccogliere, non disseminare di nuovo. Quindi, tu che cosa raccoglierai, Giulia?
1: Io raccolgo
0: pomodori, patate.
1: No, non mi chino a raccogliere.
0: No. Hai ragione, perché tu sei una diva.
1: Esatto,
0: esatto. Ecco. Comunque, occhi al cielo, perché ci sarà una bellissima luna rosa, detta appunto luna delle fragole. Ma Giulia, quali sono le notizie?
1: Ma tu dopo quanto rispondi ai messaggi?
0: Io?
1: Sì.
0: Allora, dipende. Perché ti dico, se sono messaggi vocali lunghi ci metto un po' ad ascoltarli, solitamente apro la notifica, poi lo segnalo di nuovo come da leggere, altrimenti mi dimentico di rispondere. E quindi ci metto un po'. Messaggi
1: perché
0: scritti sono un po' più veloce. Le telefonate proprio mai, invece.
1: Mai. Perché uno studio online ha rivelato che tantissime persone fingono di essere più misteriose semplicemente rispondendo ai messaggi dopo 45 minuti apposta. Tu lo fai?
0: No.
1: Quando ti scrive un uomo, vuoi fare un po' quella misteriosa.
0: No, un uomo non rispondo proprio.
1: Brava, cioè, ogni tanto qualcosa di giusto lo dice anche Rossella, ragazzi.
0: Gli uomini li gosto proprio, cioè.
1: Brava. Vedi, ogni tanto pure.
0: Capito?
1: Rossella. Allora,
0: dimmi,
1: visto che è venerdì.
0: Che c'è? Che
1: okay,
0: c'è?
1: E io voglio andare in vacanza.
0: Sì.
1: Adesso mettiamo una musica.
0: Sì.
1: E poi mi devi trovare,
0: sì,
1: e poi voglio parlare con tutti voi che ci state ascoltando.
0: Ma perché scusami?
1: Una meta.
0: Ah?
1: Dove andare in vacanza quest'estate?
0: Oh, ma ne ho tantissime.
1: Però voglio andare in un posto particolare.
0: Sì, ma tu hai delle richieste sempre molto difficili, quindi sarà faticoso.
1: Però ti volevo dire una cosa. Mi devi trovare un posto dove posso andare in vacanza facendo una vacanza solo gastronomica a base di cibo.
0: Cioè, vuoi solo mangiare?
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, nel frattempo, sai che ti dico? Volevo capire.
1: Lo volevi capire?
0: Lo volevo capire. Ah. Arriva anche Marrakesh.
1: Ma tu non vieni?
0: Come io non vengo? No. Pensate.
1: Ciao.

0: po' d'amore, Mannarino, ed eccoci rientrati questa mattina tutta italiana estate, visto che insomma il weekend è alle porte. Noi ovviamente vi vogliamo consigliare qualche posticino dove poter andare per fare, non so, una fuga.
1: Sì, perché c'è il weekend, ma soprattutto a Roma c'è un ponte lungo perché c'è San Pietro e Paolo, quindi
0: esatto,
1: tutti partiranno. Per favore non partite oggi, perché sennò il traffico veramente...
0: Io partirò oggi, appunto.
1: Rossella parte oggi non per andare in vacanza, ma per tornare, come direbbe la Brancale, al suo paese, giusto?
0: Che poi non... sì, è il mio paese dove vivo, però lo sai che io ho origini meridionali, quindi è un po' una confusione, non so mai dove è il mio paese. Il mio paese è l'Italia, dai.
1: Il tuo paese è l'Italia.
0: E ormai, dai, casa è Roma.
1: Casa ormai
0: io mi sento a casa qui, è un pezzo di cuore.
1: Restaci.
0: No, scherzavo, ma allora io vengo a casa
1: tua. Esce l'accento pugliese poi alla fine
0: subito, soprattutto quando mi devo lamentare.
1: Comunque in Italia, parlando di vacanze, anche perché oltre a essere il ponte si può dire l'ultimo weekend di giugno,
0: è l'ultimo weekend
1: e poi entra luglio,
0: sì,
1: siamo ufficialmente super in vacanza.
0: È vero,
1: quindi voi che ci state ascoltando, io non lo so se voi avete già deciso dove andare in vacanza, se avete prenotato, se preferite andare in, non lo so, in montagna o al mare, in Italia o all'estero, però vi do un po' di, insomma, di tips.
0: Però è bello restare in Italia, vero?
1: Italia è il paese più bello del mondo, ma che ci andiamo a fare fuori? Ma poi adesso con tutto quello che sta succedendo con il carburante, le cose, ma stiamocene in Italia.
0: E poi mi hai chiesto una vacanza gastronomica, quale miglior scelta dell'Italia, dove abbiamo penso la varietà maggiore di cibi da nord a sud, quindi abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
1: E a proposito di questo, ti dico quali sono i migliori posti per il cibo, visto che a te piace sempre mangiare. Già sono le 8:15.
0: Ci piace, siamo già alla 18ª colazione, ma noi abbiamo già fame.
1: Abbiamo già fame, con quello che ci siamo mangiati oggi no. Comunque Bologna è la vera food capital d'Italia, con tortellini, ragù, lasagne.
0: Fammi
1: quindi
0: sognare.
1: No, sono tutti in fissa con Bologna, tutti i chef, ti ricordi anche Igles, dicevano tutti che l'Emilia Romagna è il posto.
0: Poi, si mangia bene, insomma.
1: Poi Napoli, perché c'è la pizza, lo street food, è una tradizione unica al mondo per l'aperitivo.
0: Certo.
1: Tu quando vai a Napoli, chiedi tipo per esempio uno spritz, un bicchiere di vino, anche alle 3 di pomeriggio, non è come a Roma, Milano, che ti portano, non lo so, un po' di patatine, un po' di olive.
0: No, lì ti portano...
1: Iniziano a portare proprio sempre il matrimonio, la
0: il pranzo di Natale,
1: le pizze fritte, le cose. Cioè, non ceni.
0: No, ma va, io mi ricordo, guarda, i primi, abbiamo fatto una gita con le mie amiche, siamo state un paio di giorni a Napoli per poi andare in Costiera Amalfitana, e mi ricordo che appunto abbiamo fatto street food a San Gregorio Armeno, e abbiamo preso tra l'altro
1: street
0: con
1: food, capito?
0: Se, cioè cibo da, cibo da strada,
1: certo.
0: Con pochi euro, ma io non so, ma non siamo arrivate a 10 euro in 4, ci hanno dato il mondo.
1: Ma
0: e
1: perché
0: che bontà.
1: È giusto così, ma uno quando va a fare l'aperitivo deve mangiare, cioè.
0: Sì, ma lì non fai solo l'aperitivo, cioè, fai colazione, pranzo,
1: ma il bello è che fai l'aperitivo, poi ti alzi, ti dicono no, adesso andiamo a cena, mi è venuta fame dopo che ti sei fatto l'aperitivo con 100 cose fritte.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: è
1: comunque
0: vero.
1: Poi c'è Parma con il parmigiano e prosciutto a livello mondiale, quindi come vedi Emilia Romagna è sempre nella top, ok? Palermo, perché sono le arancine dolci, è un mix di cultura incredibile, e Lecce con la cucina salentina e pasticciotti. Quindi in Italia il cibo alla fine non è solo mangiare, è cultura.
0: È vero.
1: E passiamo al vino.
0: Vai, andiamo, certo, perché
1: allora,
0: non vuoi accompagnare con un buon calice a tutte queste bontà?
1: Certo, se voi siete degli amanti del vino, vi consiglio di andare o nell'Etna, che ci sono i vigneti con tutta la terra vulcanica, quindi potete andare a fare proprio
0: l'Etna.
1: Proprio dentro, sì, cioè proprio esce il vino da dentro il vulcano.
0: È vin brûlé.
1: Così, proprio vin brûlé. Ah, che battuta, guarda.
0: Ce ne andiamo, che baci. Chiudiamo qui.
1: Io veramente, guarda, Barolo, che è l'erede dei vini rossi, dove mi abbia bevuto, no, ovvio.
0: Sì, sì.
1: Montalcino,
0: sì,
1: che è la patria del Brunello, e il Val d'Obbiade
0: nel Prosecco.
1: Ah, vabbè. Ma perché tu sei di là?
0: No.
1: Ah.
0: Sembro, non so.
1: Mentre
0: sembro di Val d'Obbiadene.
1: Sì, molto.
0: Davvero?
1: Molto.
0: Da che cosa si vede?
1: Da tutto. Mentre per chi è amante dei borghi, i borghi più belli d'Italia, ci sta un borgo bellissimo che si chiama Civita di Bagnoregio.
0: Ah, meraviglioso.
1: Che sarebbe la città sospesa. È bellissimo e vi consiglio di andare lì per fare
0: nella
1: dei selfie, delle foto, e poi potete taggare anche la radio tutta italiana.
0: Certo, direi.
1: perché vi abbiamo detto noi, quindi ci prendiamo anche i diritti, giustamente. Castelluccio di Norcia, bellissimo, tu non sei andata?
0: No, non sono mai stata.
1: È stupendo, cioè proprio sono luoghi dove il tempo veramente si è fermato. Poi ovviamente non può mancare Alberobello con tutti i trulli. La fiaba, e San Gimignano, che è uno skyline medievale stupendo, e ovviamente Matera, perché i sassi e la storia antichissima.
0: Meravigliosi.
1: Matera non passa mai di moda, tu sei della Basilicata.
0: Esatto,
1: quindi...
0: e ci sono stata tra l'altro anche recentemente.
1: E posso dire,
0: dimmi.
1: Tu pensi che interessa qualcuno?
0: Io penso di sì.
1: Ti sbagli un po'.
0: Invece sono curiosissimi di sapere dove vado. Mi seguono, sono i miei followers.
1: Come no?
0: Anche i tuoi followers vogliono sapere che cosa
1: va
0: faccio.
1: Va bene, ragazzi, io vi metto una musica, perché poi vi devo dire le spiagge più belle dove andarvi a fare il bagno.
0: Esatto. E poi abbiamo anche trovato uno per regione, i borghi più nascosti.
1: Dai, adesso me li dici. Vabbè, dopo la
0: canzone.
1: Ma
0: i
1: proprio
0: borghi,
1: quelli più particolari che non conosco.
0: Esatto, dei borghi nascosti, ma che meritano, insomma, una fuga per questo weekend. Quindi vi diamo alcune tips, alcuni consigli. Restate con noi, ovviamente. Adesso arriva anche Zucchero con Senza una donna.

0: Ma tu questa canzone l'hai messa perché ti stai preparando per suonare al tuo paese?
1: Ma qual è il mio paese?
0: È quello il discorso, qual è il tuo paese? Io già ti ci vedo in macchina che te la canti,
1: sì,
0: mentre torni nel tuo paese.
1: Che me la faccio da nord, che in realtà faccio tutte le autostrade d'Italia, da nord a sud, perché dico, ma dov'è il mio paese?
0: Ma dov'è il tuo paese? Tu non hai un paese,
1: no,
0: tu
1: esatto.
0: Sei una cittadina del mondo.
1: Io
0: ma ci sarà un paese
1: brava.
0: Che ti piace, dove mi consigli di andare?
1: Roma, la città che mi piace, che amo è Roma. Infatti questo mese mi è volato anche per quello, perché
0: dai,
1: è stato bellissimo.
0: Consigliaci dove andare, qualche borgo nascosto.
1: Esatto, lo sai che l'Italia è l'Italia delle meraviglie, perché insomma ci sono sia delle città famosissime che sono conosciute in tutto il mondo, ma ci sono anche dei luoghi un po' più isolati, un po' più particolari, che meritano un'avventura, una gita fuori porta. Quindi magari sai che cosa capita? Che a due passi da casa magari una persona veramente dei borghi nascosti non lo sa, e magari va cioè dall'altra parte del mondo, quando invece vale la pena scoprire la nostra Italia. Allora, partiamo dal nord, iniziamo a scendere.
0: Sì.
1: Vi diamo un consiglio. In Valle d'Aosta c'è questo borgo che si chiama Antagnò. Lo conosci?
0: No, scherzo. Che simpatico.
1: Allora, sei simpaticissimo, ha fatto la battuta, guardala.
0: Vabbè, che c'è in questo posto, vale la pena andare?
1: Allora, questo borgo è poco conosciuto, però lascia senza fiato per via del suo magnifico panorama sulla valle dominata dal massiccio del Monte Rosa. Io il Monte Rosa lo vedo da casa mia, tu pensa? Che comunque è lontano, io vivo comunque a Varese, in Lombardia, riesco a vedere la catena del Monte Rosa soprattutto quando è molto sereno.
0: Ah. E c'è, cioè quindi tu proprio per la finestra ti vedi tu il Monte Rosa?
1: Non proprio dalla finestra di casa, però quando sono per strada proprio si vede, perché
0: per strada
1: nel mio paese.
0: Ah.
1: Quando torno al mio paese,
0: vabbè, sicuro sarà lontanissimo.
1: No, ma e tu pensa che nonostante sia lontano sembra vicinissimo, ed è bellissimo perché ha queste luci tra il rosa, l'arancione, soprattutto quando è sereno. Comunque, si tratta di un villaggio a 1710 metri
0: bello,
1: di altitudine.
0: Bello, fresche questo.
1: Esatto, soprattutto. Dove godere dei ritmi lenti della montagna e al tempo stesso di una vacanza attiva sulle piste da sci.
0: Mm-hmm.
1: Io non so sciare.
0: Vabbè,
1: io sono una di quelle che
0: altri.
1: Ti aspetta al bar con bombardino, polenta e via.
0: Polenta.
1: E sui percorsi naturalistici del bosco, non solo sport e natura, ma anche monumenti e tradizioni, perché una volta nel borgo potete entrare nella chiesa parrocchiale di San Martino per ammirare l'altare barocco più imponente della valle, e poi c'è il museo parrocchiale di arte sacra, una rarissima Madonna Scrigno. E nel centro storico di Antagnò si trova anche la Maison Fournier, una delle più belle case rurali di tutta la Valle d'Aosta.
0: Che bello, sto vedendo le foto, bellissimo.
1: Quindi vi consigliamo di insomma andare anche per un paio di giorni, questa potrebbe essere l'idea. Invece se vi piace di più la Liguria, vi consigliamo il borgo di Finalborgo, appunto, borgo di Finalborgo. È un gioiello.
0: Fa rima? Ti senti...
1: Mi prendi in giro, oggi mi prendi in giro così. Comunque sono solo le 8:30, tu pensa. Allora, Finalborgo è un gioiello della provincia di Savona che vi catturerà con l'atmosfera da fiaba e il suo fascino montano. Quindi, nonostante si trovi a due passi dal mare, è considerato il paradiso dell'arrampicata, del trekking e del mountain bike, quindi per tutti gli appassionati di questi sport è insomma perfetto. Poi ci sono negozi di montagna, scorci sulle falesie, che rendono Finalborgo un luogo di incontri speciali per alpinisti professionisti e curiosi, e che vengono fin qui per trovare insomma un po' di pace, un po' di tranquillità. Quindi il borgo di Finalborgo, ecco, è una delle perle della Liguria che vi consigliamo. E chiudiamo questa, diciamo, terna sul nord Italia, poi proseguiamo, vi spieghiamo anche, vi diamo insomma altri consigli. In Lombardia si trova Ponti sul Mincio, neanche 3.000 abitanti, infatti 30.000 era un po' troppo, per questo borgo della provincia di Mantova in Lombardia, che prende il nome dal fiume che lo attraversa. Fa parte dei borghi più belli e sconosciuti d'Italia e vi aspetta col maestoso castello scaligero e il suo suggestivo fascino medievale.
0: Che
1: dopo è certo, quindi potete sia visitare il centro storico ma anche fare una sosta alla scoperta dei sapori montani a suon di strangolini. Non li conosco, adesso sarà sicuramente un tipo di, immagino tipo di pasta, e vini DOC dei colli morenici da insomma da abbinare. E potete poi smaltire il tutto visitando il Parco del Mincio a piedi o in bicicletta sulla ciclabile Mantova Peschiera. Andrai in uno di questi posti?
0: Sì, però sono curiosa di vedere il sud.
1: Allora, facciamo una cosa. Adesso mettiamo una bella canzone di Leo Gassman e poi ti parlo anche dei borghi del sud Italia.
0: Ok.
1: Va bene? Così.
2: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artista.

0: Signorita.
1: Ed eccoci qua, sono le 8:38, siamo su Re Radio Tutta Italiana Estate. Ascoltateci. O meglio, non ci ascoltate soprattutto.
0: Perché? No, che stiamo parlando di tante cose belle.
1: Allora, mi dici questi borghi. Allora, per chi si è connesso adesso, stavamo parlando di borghi super particolari, poco conosciuti, ma bellissimi da esplorare in Italia, perché l'Italia è bellissima e ci sono dei posti che non conosciamo, ma l'Italia ha ogni spot dietro l'angolo che è qualcosa di stupendo.
0: È vero.
1: E quindi è inutile andare a cercare lontano quello che abbiamo vicino agli occhi, no?
0: Mamma, che poesia, sentila. Allora Giulia, abbiamo parlato un po' del nord Italia, anche se poi ci sono, diciamo, anche tanti altri borghi, li stavo leggendo, ma spostiamoci al sud, dai. Allora Giulia, ti porto in Campania, esattamente a Summonte. Summonte è un borgo che sa veramente come conquistare il viaggiatore più ricercato, amante della vita senza fronzoli, della natura inesplorata e delle tradizioni locali più vive. Ad apprezzare questo luogo dalla posizione strategica furono anche, tu pensa, i normanni. Ci sono varie cose da poter visitare, tra cui la Torre Angioina, che svetta oggi come allora sul piccolo centro storico, e ci sono, insomma, è un palcoscenico veramente a aperto grazie a sentieri mediterranei. Ormai, diciamo, questo borgo è anche diventato, diciamo, non troppo sconosciuto perché è celebre grazie al Festival Internazionale della Musica Etnica, e comunque si trova all'interno del Golfo di Napoli, quindi ecco, diciamo che già l'atmosfera merita, e quindi vi consigliamo di andare a Summonte. Invece, spostandoci nell'amata Puglia,
1: che bello,
0: di Giulia, allora io ti consiglio di andare a Rocchetta Sant'Antonio. Si trova nei Monti Dauni ed è l'ultimo paese della provincia di Foggia, al confine tra la Campania e la Basilicata, quindi ti fai una bella gita su un monte in campagna, poi vai a Rocchetta

0: Del cinquecentesco Castello d'Aquino, che caratterizza il centro storico, regalandovi uno scorcio unico. E poi, una volta che vi perdete tra le viuzze del paese, entrate anche nella chiesa matrice e cercate la fontana della Pescarella, dalla quale sgorga un'acqua dal sapore dolciastro e dagli effetti benefici. Il paese infatti è famoso per le fontane, e per un'esperienza davvero emozionante potete raggiungere anche questo paese a bordo della storica ferrovia Avellino Rocchetta Sant'Antonio, riaperta dopo tanti anni di stop. Quindi capito, Giulia. E poi da Rocchetta Sant'Antonio ti sposti in Basilicata e vai a Sasso di Castalda, quindi ti fai un tour.
1: Ci sta.
0: Quindi Sasso di Castalda è un borgo per gli amanti delle emozioni forti e dei paradisi, quindi si tratta di uno dei borghi italiani poco conosciuti, ma che vanta un percorso di ponti tibetani sulle sponde del fosso Arenazzo, con partenza alle pendici del centro storico, due ponti. Quindi puoi fare, ecco, ci sono questi ponti tibetani che a me fanno un po' paura, però li proverei.
1: Ci sta, mi piace.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: Vero.
1: Sono allora affascinanti.
0: Ecco, tu pensa che c'è questo ponte Petrarca, che è lungo 95 metri ed è sospeso a circa 30 metri di altezza. E poi c'è anche il ponte alla Luna, che è lungo ben 300 metri e sospeso a 102 metri di altezza, per uno spettacolare camminamento con arrivo poi sulla Skywalk, una terrazza panoramica in vetro. E poi è possibile vedere il castello di Sasso di Castalda. Ci sono due eventi molto famosi che vale la pena di vedere, che sono il Palio del Faggio e il Palio di Sassolino. Oppure, in alternativa, potete semplicemente godervi una bella passeggiata. Però arriva anche Red Flag con Paola Iezzi, Dani Faiv e Fabio Rovazzi.

0: Eccoti, purtroppo eccoti. E questa non è una storia d'amore. Comunque Max
1: Pezzali. Ma quanto
0: Pezzali
1: mi fa pensare all'amore
0: top.
1: Questa canzone?
0: Tu pensa che Max Pezzali sta veramente dominando l'estate, un tour da 660.000 biglietti, doppio sold out all'Olimpico, che è successo l'altro ieri,
1: sì,
0: con gli Anni d'Oro.
1: Quindi, oh, che meraviglia.
0: L'ex tour, l'ex leader degli 883 firma il tour più visto della stagione e poi proseguirà tutte le tappe. Dopo lo stadio olimpico, appunto, tra Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano, prima del ritorno Nepal Sport con Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, te lo
1: stessa
0: ricordi?
1: Stessa storia, stesso
0: dopo mettiamola,
1: posto,
0: dai, possiamo metterla.
1: Ma direi che bello, gli Anni d'Oro del grande
0: quello è bello, se non la canti è molto bello,
1: vero? A me piace metterla
0: fino a che non la canti, era una canzone
1: sai che
0: bellissima.
1: Ma sai perché? Perché mi hai riportato alla memoria, io ogni volta che faccio un DJ set quasi sempre concludo con gli anni, perché è bellissimo, perché si crea un'atmosfera bellissima tra il pubblico e faccio magari accendere tutte le luci dei telefoni e si crea questo
0: Sei proprio tipo ultimo,
1: sì, tipo concerto.
0: Sei tipo ultimo.
1: Ma io sono di più di ultimo,
0: certo.
1: Ma che stiamo scherzando? Io sono penultimo.
0: Da un po' che non
1: io sono penultimo.
0: Mio vicino di casa, da un po'
1: penultimo.
0: Tu sei penultimo. Io sono terzultima.
1: A posto siamo.
0: Ma ti rendi conto come siamo messi?
1: È da un po' che non lo vedi.
0: È da un po' che non lo vedo.
1: Sarai in fila insieme alle fan e ai fan, perché so che in questi giorni, tra l'altro, insomma, ha dichiarato per tutti i fan che stanno già attendendo fuori dall'area del concerto,
0: sì,
1: con tende e quant'altro, di non farlo perché primo non ce n'è bisogno e secondo per le temperature, perché fa veramente troppo
0: caldo.
1: E adesso
0: che l'ha fatto è ancora più dolce, quindi ci sarà ancora più gente con
1: veramente
0: sacco a pelo che lo attenderà, quindi ha creato l'effetto contrario.
1: È un cucciolino il nostro ultimo. Comunque, vuoi sapere...
0: No.
1: Ma scusami, ma io avevo delle cose interessanti.
0: Ma ancora questi
1: da
0: borghi, dai, dimmi questi borghi.
1: Dai, ti dico solo Sardegna e Sicilia, così facciamo pure le isole.
0: Ragazzi,
1: poi...
0: se vi trovate in Sardegna c'è?
1: Allora, se vi trovate in Sardegna c'è Ulassai, che è un borgo, un museo che si trova al centro dell'Ogliastra, regione della Sardegna centro-orientale.
0: Bello.
1: Tra le più autentiche e intoccate. E in questo posto potete trovare delle spiagge dal fascino tropicale, sentieri di trekking, tradizioni ancora vive e borghi italiani poco conosciuti, proprio come Ulassai. E questa è un'altra zona blu del mondo dove la popolazione conta diversi ultracentenari grazie alla qualità di vita, al buon cibo, hai capito Giulia? Ci dobbiamo trasferire, e alla fortunata posizione geografica immersa nella natura più incontaminata degli spettacolari tacchi calcarei ricoperti da foreste sempreverdi. E a colpire sono anche le inaspettate grotte che si aprono nelle viscere di questo territorio, come Islianas e Sumer Muri, dove potrete camminare a basse temperature tra saloni di roccia, stalattiti e stalagmiti millenari. Ma non soltanto, perché trovate anche insomma delle bellissime cascate e ovviamente non può mancare il buon cibo accompagnato dal famoso Canonau. E
0: Canonau.
1: Poi il Canonau, com'è che l'hai detto? Il Canonau, l'hai detto un po' la Mick Jagger, un po' l'americano, yeah.
0: Ma tu sei superstiziosa?
1: Un pochino sì, però ti posso dire anche in Sicilia che cosa fare.
0: Sì, dimmi, perché
1: l'ultimo,
0: comunque,
1: l'ultimo.
0: Ma sai, la Sicilia mi affascina, ci vorrei andare.
1: Ecco, anch'io. Allora, ci organizziamo un bel weekend, andiamo a Sperlinga, dove trovate...
0: Io l'ho sentita però.
1: Io ho sentito Sperlonga, Sperlinga.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, ciao.
1: Comunque, Sicilia, appunto, si trova Sperlinga, che è nota per le sue grotte scavate nell'arenaria.
0: Arenaria, okay.
1: Quindi c'è un gemellaggio con Malnate, il paese dove
0: sì
1: vivo io, perché anche lì ci sono le grotte di Arenaria.
0: Ah, ok. E hanno fatto il gemellaggio.
1: Esatto, secondo me sì, glielo proporremo. Comunque, vi consigliamo di visitarla per ammirare il suo singolare borgo rupestre, caratterizzato dalle suggestive case grotta. E insomma. Ci sono anche tante case, insomma, appunto case grotta, si possono andare a visitare un po' come a Matera, quindi vedere un po' gli interni, come erano le case contadine, le stanze del telaio. E prima di ripartire però provate la frascatela, polenta di farina di grano duro o di cicerchia con lardo e broccoletti. Pasto sostanzioso, ma insomma, eh sì, è un pasto sostanzioso, però insomma per una visita così approfondita e completa ci sta per avere le energie. Ma mi stavi parlando di superstizioni, scusami.
0: Tu sei superstiziosa?
1: Allora sì, ma no, nel senso, dico sempre che non ci credo, però non si sa mai. Quindi sì, un po' lo sono superstiziosa.
0: Beh, gli italiani comunque sono molto superstiziosi, hanno questa, diciamo, superstizione del malocchio, un po' di cose così.
1: Sì, sono quelle cose, sai, a cui magari dici no, ma io non ci credo, però un pochino sotto sotto dici vabbè, però magari è meglio farlo quel rituale, un po' di superstizione, perché non si sa mai.
0: Pensa che comunque tutto il mondo è paese, non solo in Italia. In Egitto, per esempio, aprire o chiudere le forbici senza tagliare nulla, o peggio ancora lasciarle aperte, porta sfortuna. Quindi
1: deve
0: forse tagliare qualcosa. Invece le forbici, se lasciate sotto il cuscino, possono segnare lontani gli incubi. Ragazzi miei, tengono lontani gli incubi, ma le forbici sotto il cuscino
1: dobbiamo usare quelle,
0: bisogna
1: di
0: stare un po' attenti,
1: dobbiamo,
0: perché
1: dobbiamo usare quelle, ti ricordi di Giovanni Mucciaccia?
0: No.
1: Le forbici con la punta arrotondata, art attack.
0: No,
1: dai,
0: no,
1: l'abbiamo visto tutti,
0: ma
1: da bambini.
0: Ma tu sei di un'altra generazione.
1: Ma non è vero, abbiamo la stessa età, sei vecchia
0: ma
1: quanto
0: no,
1: me.
0: No, non è come dici tu. In Giappone invece i bambini devono assicurarsi di coprire la pancia durante i temporali, soprattutto prima di addormentarsi. Il dio dei tuoni, Ryan, infatti potrebbe rubare e mangiare i loro ombelichi.
1: Oddio, che cosa
0: ma
1: brutta.
0: Ma ti rendi conto? Penso a questi poveri bambini come l'hanno traumatizzati, che quando piove da piccoli c'è questo dio dei tuoni che gli mangia gli ombelichi. Vabbè, comunque in Giappone
1: a noi ci raccontavano dell'uomo nero.
0: Bene. Secondo i coreani, tenere acceso il ventilatore in una stanza chiusa mentre si dorme porta alla morte. Per scongiurare il pericolo, molti ventilatori sono dotati di spegnimento automatico programmato.
1: Ma perché sono dei ventilatori molto potenti?
0: Ma
1: e rischi di venire risucchiato dal ventilatore? Non sto capendo.
0: Ma
1: pure
0: scusa, ma soprattutto perché esistono ancora i ventilatori? Che poi in Corea siete così avanti?
1: Posso dirti che io stanotte ho dormito col ventilatore e la porta chiusa?
0: Ma vabbè, tu quindi,
1: cioè, ho rischiato la morte.
0: Tu hai rischiato la morte, in Corea ti avrebbero, quindi tu pure il ventilatore.
1: Io ho il ventilatore perché, vabbè, non ho l'aria condizionata a casa.
0: Ma
1: e non mi piace
0: molti
1: neanche.
0: Non ce l'hanno.
1: Ma sai che non mi piace, mi dà fastidio, mi fa venire abbassamenti di voce, quindi preferisco non usarla, piuttosto schiatto di caldo.
0: No, io proprio il contrario. In Lituania invece è vietato fischiare al chiuso. Il fischio infatti potrebbe attirare minuscoli diavoli pronti a terrorizzarci. Anche in Russia fischiare in casa potrebbe spaventare l'angelo protettore della nostra dimora.
1: Oddio, sai che questa cosa io l'ho sentita anche per gli africani?
0: Sì.
1: Anche in Africa c'è questa credenza di fischiare negli spazi chiusi. Non, loro non fischiano negli spazi chiusi perché,
0: ma perché
1: dicono che
0: appunto fischiare?
1: Ma che ne so. Ma tra l'altro io non so fischiare. Che brava Giulia. Ma sai fischiare anche con le due dita?
0: No.
1: Quello non ho mai imparato.
0: Questa non l'avevo mai sentita.
1: Fa molto ASMR questa cosa.
0: Sono scioccata. E invece in Qatar i ragni non andrebbero uccisi dal momento che hanno, vabbè, c'avevo anche in Italia questa cosa.
1: Sì,
0: no?
1: Infatti dei ragni
0: potere
1: sì
0: di domare o spegnere. Ah no, non è che in Italia abbiamo una cosa dei soldi.
1: Esatto.
0: In Qatar hanno il potere di domare o spegnere gli incendi domestici.
1: Ah, ecco.
0: Le donne del Ruanda non dovrebbero
1: di
0: mangiare la carne di capra, potrebbe far crescere loro la barba.
1: Oddio, non mangiamo carne di capra.
0: Ma, cioè, non ho capito. Cioè, se mangi la carne di capra ti cresce la barba.
1: Quindi non si mangia.
0: Ma la capra,
1: beh, noi abbiamo solo i baffi.
0: Ma perché si mangia la carne
1: tu
0: di capra?
1: Tu ce li hai i baffetti?
0: No.
1: Io sì.
0: Senti, ma perché lo devi dire?
1: Tu ce li hai secondo me, ma essendo bionda non si vedono.
0: No, io non ce li ho, scusa. Non ti
1: mi piace prenderti in giro.
0: Non ti permettere proprio di raccontare questa cosa in giro.
1: Sì,
0: perché
1: invece
0: guarda,
1: io lo racconto.
0: Parte
1: perché
0: un esposto,
1: addirittura una denuncia.
0: Tu ce l'hai i peli?
1: A voglia.
0: Okay, guarda, non parliamo di queste cose. Così
1: andiamo avanti.
0: In Vietnam gli studenti che sperano di ottenere buoni risultati non dovrebbero mangiare le banane perché scivolose. Il suono della parola scivolare in vietnamita somiglia molto a quello della parola fallire, quindi non devi mangiare le banane. Forse per questo che non sono andata bene a scuola, perché mangiavo sempre le banane.
1: Anch'io, mi piacevano un sacco.
0: Vabbè, ve ne voglio dire tante altre, ma prima voglio fare una pausa di una musica.
1: Va bene, e allora sai che cosa ti metto?
0: La
1: Lamborghini. Bam bam bambina.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Piccolo uomo, prima donna, eccoci qua, Clara, sono le 9.09 e questa è Mattina Tutta Italiana Estate. Se vi siete appena collegati, io sono Rossella Di Pierro e al mio fianco c'è la mia compagna.
1: Ciao a tutti, sono le 9.10, che c'è sto
0: c'è
1: volando?
0: C'è Giulia,
1: perché
0: ragazzini.
1: Le cuffie le ho messe un po' alte perché voglio godermi tutta la musica italiana.
0: Lo so, io infatti io provavo a parlarti durante la pausa musicale.
1: Ma io non ti sento, cosa hai detto?
0: Cose.
1: Ciao Clementino.
0: Allora dobbiamo dire che Giulia in questi giorni è fissata letteralmente con la canzone
1: con
0: di Clementino.
1: Canzone di Clementino, cosa.
0: E quindi tutto il giorno in loop dice cos.
1: Ci sta.
0: È così. Comunque, tornando a prima stavamo leggendo, insomma, vi stavamo consigliando dove andare in Italia, quali borghi visitare. Abbiamo parlato di questo borgo dove appunto si mangia la carne di capra. Ah no, scusami, sulle superstizioni.
1: No.
0: Mi sono persa le superstizioni, no? Che c'è,
1: cioè, tu hai mischiato la superstizione, sì. Vabbè, mi sta benissimo.
0: Ragazzi, non ce la facciamo. Portateci qualcosa per svegliarci stamattina. No, comunque c'era questa superstizione. Adesso ho ripreso il filo del discorso. Dove in un paese, adesso non ricordo dove, mangiare carne di capra fa venire la barba.
1: Luanda.
0: Quindi, ecco, salutiamo Sara da Varese, anche detta Saretta. Ti mando un bacio, un forte abbraccio. Ci scrive: la carne di capra, mi raccomando, non mangiamola anche se non ci cresce la barba. E lì abbiamo trovato un'amica vegetariana come te, Giulia.
1: Ci sta.
0: Quindi
1: ciao,
0: Saretta. Ma verrai a Varese?
1: No.
0: Come no?
1: Ecco,
0: mi avevi
1: ancora
0: appena detto di sì.
1: Ma chi te l'ha mai detto? Ma chi ci viene?
0: Ma invece sì, io ti aspetto e ti aspetto anche. Andiamo a fare una gita vicino Amsterdam, ti va?
1: Perché?
0: Perché abbiamo trovato la piccola Venezia. Dall'alto proprio si vede una fitta rete di canali e sembra proprio una piccola Venezia. In realtà è ancora peggio, o meglio, nel senso che ogni casa è letteralmente circondata dall'acqua, quindi come se fossero dei piccoli isolotti. A te piacerebbe andarci a vivere?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: A te piace stare un po' isolata nel tuo mondo?
1: No.
0: Vabbè, comunque si chiama Vinkeveen ed è anche detta la Venezia del Nord. E a prima vista sembra appunto una Venezia geometrica e fluttuante, ma la sua storia è unica, perché se la nostra è nata, diciamo, su palafitte per sfuggire alle invasioni, Vinkeveen è nata dal lavoro dell'uomo e della torba. Quindi tra il XVII e il XIX secolo questa zona è stata letteralmente scavata per estrarre il combustibile, quindi ecco perché questi canali. Le strisce di terra sottili che osserviamo oggi servivano infatti originariamente per stendere la torba ad asciugare, e il risultato è proprio un labirinto, ragazzi, di strisce verdi private accessibili quasi solamente in barca, sperdute poi in un lago di acqua cristallina. Quindi vi consigliamo di andarlo a vedere o comunque di cercarlo, perché sembra veramente un paesaggio fiabesco. E,
1: bello, capito? Invece, tornando alle superstizioni, perché non avevo ancora finito.
0: Ah, scusa, ti ho interrotto.
1: Mi ha interrotto. In Vietnam, te l'ho detto che gli studenti delle banane, no?
0: Sì.
1: Ma tu ti mangiavi le banane?
0: Se... Un sacco.
1: Ecco perché, vedi.
0: Vedi, ma cosa?
1: Perché sono andata così a scuola.
0: Ah, ecco perché ti assomiglia una scimmietta invece.
1: Un po' ci assomigliano. Mentre in Yemen una donna in dolce attesa può scoprire il sesso del suo bambino lanciando in aria un serpente morto. Se cade con la testa all'insù sarà un maschio, altrimenti una femmina. Ma non lo fate, poverine, siete pure incinta. Io dico, boh, vabbè. Attenzione all'amore invece per le mogli in Romania, perché dove offrire l'ultima sigaretta del pacchetto equivale all'offrire la propria moglie.
0: Attenzione,
1: cioè,
0: allora.
1: Hai capito in che senso?
0: Sì, se offri l'ultima sigaretta è come se offrissi
1: tua moglie. Assolutamente.
0: E poi che succede? Che succede?
1: Niente, non prendono la moglie.
0: Meglio non fumare, allora.
1: No, meglio fumare.
0: Non lanciamo questo messaggio.
1: Sì, assolutamente vietata la manicure di notte in Corea. Vabbè, ma questo comunque, cioè, nel senso,
0: perché no, povere estetiste
1: si fa la manicure di notte.
0: Ma poi povere estetiste, voglio
1: perché,
0: dire, cioè.
1: Ma vuoi sapere perché?
0: Perché?
1: Perché dei topi potrebbero mangiare i ritagli delle vostre unghie.
0: Oh mio Dio.
1: E acquistare poteri straordinari e impossessarsi della vostra vita.
0: Oh mio Dio.
1: Oh oh oh.
0: Oh mio Dio. Niente manicure.
1: Niente manicure, ma comunque chi è che se la fa di notte?
0: Infatti.
1: In Giappone invece, quando un carro funebre ci passa vicino, dobbiamo nascondere il pollice, chiamato dito dei genitori. Non farlo porterà alla morte proprio dei vostri genitori.
0: Quindi così, lo devo nascondere così?
1: Così, okay. Così. Ma tu non sei in Giappone che ti frega.
0: Vabbè, però metti che ci vado.
1: In Indonesia i passeri portano fortuna. Se uno entra in casa ci sarà presto un matrimonio. Se una donna ne vede uno il giorno di San Valentino, vivrà felice sposando un uomo povero.
0: Non fa per te, Giulia, questa
1: mamma
0: cosa.
1: Guarda, ma scantatevi proprio. Cioè. Ma non ho capito, non farlo porterà alla morte. Cioè, no, scusa, non ho capito il discorso. Cioè, se lo incontri a San Valentino,
0: se praticamente sei un passero
1: felice
0: entra.
1: Sposando un uomo povero.
0: Esatto.
1: Come fa a vivere felice sposando un uomo povero?
0: Tu dici un paradosso. Allora, quindi tu, vabbè, ma perché non credi nell'amore?
1: No, credo nell'amore degli uomini ricchi.
0: Scherzo, ovviamente. Giulia, insegnami. Vai.
1: Allora, poi guai a liberarsi delle stoviglie rotte in Danimarca. Conservatele e lasciatele davanti alle porte di amici e parenti la notte di Capodanno.
0: Ok.
1: E trovarle all'ingresso porterà fortuna e ricchezza. Ecco, questo lo faccio. Quindi io devo andare in Danimarca a Capodanno.
0: Ecco.
1: Mi devo mettere davanti alle porte dei miei amici e portare. Ho capito, lo faccio.
0: Comunque questa cosa si fa anche in Italia, che
1: davvero?
0: Si lanciano le cose dal balcone a Capodanno.
1: A Capodanno.
0: Sì,
1: a Napoli. Al Napoli allora sono miliardari.
0: Capito, per quello.
1: Buttano qualsiasi cosa dai balconi del Napoli, forse veramente. Poi per gli svedesi poggiare le chiavi sul tavolo porta sfortuna. In passato infatti serviva alle prostitute per segnalare la loro disponibilità.
0: Ok.
1: Capito? Quindi se tu vai in Svezia non poggiare mai le chiavi sul tavolo, perché penso che...
0: Però è curioso sapere queste cose, perché magari uno le fa non... cioè pensando che non
1: certo.
0: abbiano alcun significato.
1: Ma
0: magari
1: giustamente
0: lì...
1: tu poverina magari vai in Svezia, hai preso una macchina a noleggio, la posti sul tavolo per prenderti un hamburger e
0: no,
1: pensi che sei una prostituta.
0: Non facciamolo.
1: In India è considerato di buon auspicio assistere al parto di un gatto.
0: Ok,
1: che ne pensi?
0: Penso di sì, a me piacciono i gatti, quindi.
1: Ma
0: per
1: tu
0: me...
1: vuoi assistere al parto?
0: Sì, tutti i cucciolini, che belli.
1: Che dolci.
0: No, piccoli.
1: Nelle Filippine invece, se una sposa prova l'abito bianco prima del matrimonio, il matrimonio non ci sarà.
0: E quindi lo deve provare.
1: E quindi
0: il
1: fatemi capire, cioè, questa me la dovete spiegare, Rossella. Spiega.
0: Io te la devo spiegare, ma sto cercando di immaginarmela.
1: Chiama
0: ma
1: una Filippina e chiedi: cioè, se una sposa prova l'abito bianco prima del matrimonio, il matrimonio non ci sarà. Ma se non se lo prova, come fa a esserci comunque?
0: Esatto, ma soprattutto come fa a scegliere l'abito del matrimonio senza provarlo?
1: Cioè, scusa, no, io adesso devo capire.
0: Chiameremo.
1: Cioè, neanche a dire che possiamo lasciare il numero e lanciare il sondaggio, perché magari c'è qualche Filippina italiana.
0: Però su Rai Play Sound ci possono ascoltare in tutto il mondo, quindi magari abbiamo anche qualcuno nelle Filippine.
1: Capito, ma l'italiano che parla filippino?
0: No, troveremo. Ma un filippino, sì, con il traduttore online ce la facciamo.
1: Vabbè, comunque, se indossate indumenti nuovi per dormire, secondo gli indiani la sfortuna si abbatterà su di voi dal momento che i defunti sono cremati o sepolti con i vestiti nuovi.
0: Ok.
1: Ma...
0: poi ne abbiamo altre.
1: Dire, ma noi diciamo tanto di noi italiani, ma...
0: ma io posso dirti una cosa?
1: Stanno messi bene.
0: No. Guarda, abbiamo tutti gli stessi problemi,
1: tutti
0: secondo
1: stessi
0: me.
1: Problemi.
0: Comunque posso dirti una cosa? Io voglio restare in Italia, ma soprattutto voglio restare a Roma e mi voglio dedicare una canzone. Per questo mese che ho passato qui sono stata proprio bene. Roma
1: Capocci. Tu fai tutto da sola comunque.
0: Antonello Venditti. Va. Sì.

0: scusa, lo sento. Che bella questa canzone.
1: Questa, sai che me la sono ascoltata ieri, volume a cannone, mentre tornavo da Trastevere. Sono stata a Trastevere, come mai consigliato. Mamma, che bello, che lucina.
0: Ma quanto ci sta a Trastevere?
1: Sì, poi mi sono guardata al tramonto, mi sono mangiata una bella cacio e pepe, che era un mese.
0: Io te la sei goduta?
1: Sì, veramente lungo il Tevere, cioè siamo mangiata io e mio papà, poi che ci siamo fatti una bella passeggiata tra le bancarelle che ci sono lì, poi siamo andati all'isola Tiberina, e vabbè, ma non gliene frega niente i nostri ascoltatori.
0: No, però ce la farai la cacio e pepe quando sarai a Varese?
1: Sì,
0: in quel nord.
1: Sì, perché sentirò la nostalgia di tutti i piatti, di tutti i posti belli che ci sono qui.
0: Vabbè, ma le mozzarelle le trovi anche a Varese.
1: Sì, ma mi mancherà tutto. Poi soprattutto mi mancherai tu, Giulia.
0: Vabbè, ma noi...
1: Ma tu non mi vuoi più vedere?
0: Ma comunque mi vedrai.
1: Hai detto che non mi vuoi vedere, però sono triste.
0: No, vabbè, ma tu certo che mi puoi vedere. Basta che...
1: Sì, in foto.
0: Che vai al cinema. Così in America, in questi posti mi puoi comunque vedere.
1: Hai ragione. Allora
0: a distanza non puoi vedere.
1: Senti, ma...
0: Posso finire le superstizioni? Io... Dai, perché qua tutto il mondo è paese. Ma metti che vai, che ne so, in Cina e non sai come stanno le cose.
1: Io stavo aspettando proprio quello, infatti.
0: Anzi, non in Cina, in Cile. In Cile, quando si attraversa il deserto, si dovrebbe versare un po' di acqua per terra prima di berla, così da tenere distante la sfortuna. Cioè, già una attraversa il deserto e l'acqua manca, se la sprecate pure per buttarla per terra.
1: No, esatto.
0: Mi sembrava molto intelligente. Comunque no. Si tratta di un'offerta allo spirito della terra Pachamama, che in cambio assicurerà un viaggio sicuro.
1: Ok,
0: in Cina
1: disidratati ma facendo un viaggio sicuro.
0: Mentre in Cina mangiare i noodle lunghi, che buoni che sono comunque, specialmente nelle occasioni speciali, allunga la vita. I noodle infatti sono indice di longevità. Ah, qui ci dobbiamo metterli a mangiare,
1: non lo
0: capito?
1: Sapevo.
0: Capito? Li mangiamo. Ti piacciono
1: subito. A me piacciono moltissimo. Tra l'altro mi piacciono mangiare con i gamberetti, con le verdurine.
0: Brava.
1: Perché si possono cucinare un po' in tutte le maniere, in realtà.
0: Brava. In Russia invece, quando qualcuno è partito per un viaggio, non bisogna pulire la stanza fino al suo ritorno. Vabbè, io lo faccio sempre, pure quando non parto.
1: Cioè tu non pulisci proprio?
0: No, io non ho mai pulito la stanza in vita mia. Preferisco tenerla sporca, ma proprio non ho proprio la voglia, sono di una pigrizia. In Nigeria, baciare un neonato sulle labbra potrebbe farlo sbavare eccessivamente da adulto.
1: Ok.
0: In Portogallo camminare all'indietro porta sfortuna. Però ragazzi, scusate, ma che cammina all'indietro? Così facendo infatti indichiamo al diavolo il nostro cammino. In che senso camminare all'indietro?
1: Camminare all'indietro. Tu non sai camminare all'indietro?
0: No.
1: Cioè invece che camminare in avanti camminare all'indietro.
0: Ma perché?
1: Indietro.
0: Mi giro e cammino comunque.
1: Allora adesso quando dopo mettiamo la musica proviamo, cioè, secondo me ci facciamo male. Però
0: secondo me ci facciamo male. In Portogallo camminare all'indietro, l'abbiamo già detto. In Romania se colpisci degli animali i tuoi figli saranno pelosi.
1: Ok.
0: In Corea scrivere con l'inchiostro rosso il nome di una persona in vita porta sfortuna e morte. Viceversa, nel caso dei morti, il rosso terrebbe lontano gli spiriti maligni. E in Brasile mettere lo zucchero nella tazza prima di versarsi il caffè sarebbe garanzia di prosperità.
1: Ok, basta. Beh, io bevo il caffè quindi.
0: Quindi adesso, se tu
1: adesso
0: vai in tutti questi posti, sai quali sono le superstizioni.
1: Posso dirti che mi sono già dimenticata tutto.
0: Bene.
1: Comunque, arrivano anche dei bei messaggi e ci scrive Thomas da Varese, che scrive: buongiorno ragazzi e buon venerdì. Rossella, ti aspettiamo al tuo rientro a Varese. Mi stai già ricordando che devo rientrare, però sono felice, sì, perché ci aspettano un po' di eventi, soprattutto gli amici di Tradate. Amici di Tradate che tra l'altro seguono Giulia, la nostra Giulia Ragazzini, perché un giorno mi manda uno screen, Thomas mi manda uno screen con scrivendomi: ma comune di Tradate ti segue. E io, vedi, ormai tu sei cittadina qui della provincia di Varese, è vero, perché ci aspetta un bellissimo
0: weekend. E io vi
1: weekend.
0: Saluto tantissimo. Che si mangia a Tradate?
1: La polenta osei. No, scherzo, no, tante cose buone. Ci sarà street food con, insomma, di tutto e di più, ma soprattutto un bel palco con tanta musica per tutto il weekend. Ci saremo anche noi con Thomas Incontri e, insomma, sarà veramente un bel weekend.
0: Però.
1: No, vieni con noi. Adesso tu oggi parti in macchina con me, mio papà,
0: e
1: ti fai...
0: Vengo.
1: quelle 6-7 ore, 8-9.
0: Io vengo.
1: Certo, devi venire, anche
0: ma
1: perché ti aspettano. Un po' io, un po' mio papà.
0: Ah, segui la tua padre o
1: ti fidi, seguito no. Io o no?
0: No.
1: Vabbè. E quindi ci sarà un bel weekend dedicato alla solidarietà con l'associazione Vivere a Colori. Insomma, è un'associazione che con cui collaboriamo da tanti anni, sì, per aiutare la ricerca. E quindi
0: la ricerca di cosa?
1: Per le malattie rare.
0: E quindi
1: faremo questo bellissimo weekend. E sempre Thomas scrive: Giulia, aspettiamo anche te con un chilo di gorgonzola.
0: No.
1: Quindi, cioè, Giulia, ormai è un invito.
0: Grazie, ormai sono la tipa del gorgonzola, riconoscono per quello.
1: Ormai avrai la cittadinanza onoraria, perché io so che ti ha chiamato il sindaco e ti
0: è
1: ha
0: vero.
1: Detto: io ti do le chiavi della città,
0: è
1: ragazzi.
0: È vero, la salutiamo, però purtroppo io devo stare a Roma.
1: Sì. E quindi no, ma devi venire con noi.
0: Adesso purtroppo devo stare a Roma.
1: Hai degli impegni.
0: Ho degli impegni proprio
1: inderogabili.
0: Senti, ma quando è che tu torni a Roma?
1: Presto.
0: Così io vado a Varese.
1: Ecco.

0: Comunque ho appena scoperto che sto facendo delle cose sbagliatissime, soprattutto la notte, quindi dormire con il ventilatore, perché allora c'è camera mia che ti spiego, praticamente è caldissima, ma nel senso che tu mi
1: solo
0: direi...
1: la tua,
0: ma no, ma nel senso che no,
1: ma
0: aspetta,
1: no, ma
0: nel senso...
1: figurati,
0: nel senso che tu mi dirai, ma tu c'hai l'aria condizionata, che vuoi da me?
1: Ovvio.
0: E nel senso che tu mi dirai, ma vabbè, apri le finestre. No, non le apro perché sotto ci sono le macchine, io con i rumori non riesco a dormire, quindi chiudo le finestre, ma in compenso sono in una serra. Quindi io,
1: che fai?
0: Intelligente, no? Ho detto, vabbè, accendo il ventilatore, che almeno così mi smuove un po' l'aria.
1: Ma il ventilatore, ragazzi, non serve a nulla, perché il cioè, io non so come spiegarvelo. Il ventilatore non è tipo un'aria condizionata che rinfresca. Il ventilatore quello che fa è far girare l'aria calda, bollente che c'è. È tipo,
0: esatto,
1: un fan che gira.
0: Esatto,
1: da
0: infatti
1: pazzi.
0: Lo dice anche il Ministero della Salute,
1: appunto,
0: che sconsiglia assolutamente.
1: Lo dico io. Cioè.
0: Lo dice Giulia Ragazzini.

0: che diciamo la soglia di temperatura della nostra pelle si aggira attorno ai 34-35 gradi, quindi finché l'aria intorno a noi è più fresca, allora il vento del ventilatore fa quello che insomma ci aspettiamo, mentre se diciamo è sopra i 35 gradi fa malissimo in realtà, perché come dici tu continua a far girare l'aria calda e quindi,
1: ma
0: trasferisce il calore sul corpo.
1: Il ministro della cultura
0: vabbè,
1: a spiegarvelo, cioè, ma tu una volta che metti il condizionatore, cioè il ventilatore, cosa ti gira a te?
0: L'aria calda.
1: La testa?
0: Anche qualcos'altro mi gira con sto caldo, non solo.
1: Oggi mi hai messo la testa a gira.
0: Poi te la metto. Posso metterti però una canzone? Perché a proposito di temperature calde ci spostiamo un po' in Brasil, Los Sondaggi. E questa canzone che a me piace tanto di Gaia, sentila, Bossa Nostra.

0: La testa gira, Fred De Palma, quasi le 10, è anche già arrivato il nostro Giulian Borghesan che ci terrà compagnia fino alle 12. E Giulia, quanto te la sei ballata sta canzone? Io lo so che è la tua preferita.
1: Sì. La metto sempre, la testa gira.
0: Lo so, ma perché te ti gira un po' la
1: e
0: testa?
1: E ossessione
0: te la metto dopo. Ma tra l'altro, vedi che faccio bene comunque a utilizzare il ventilatore, che tu mi dici no, non lo utilizzare. Da Torino a Milano c'è proprio emergenza elettricità a causa dei troppi condizionatori accesi per il caldo.
1: Appunto, quindi fai male.
0: No, ci sono troppi condizionatori, tu che accendi sempre il condizionatore, capito? Tra Milano e Torino ci sono un sacco di blackout negli ultimi giorni. Quindi, capito? Quindi sì. Torniamo al vecchio ventaglio, ragazzi. Infatti, sì. Tant'è vero che hanno detto siamo tornati praticamente alle candele. Ovviamente è ironica la cosa, però insomma le alte temperature, ecco, stanno portando anche a questo. E Giulia, tu che farai sto weekend? Dove andrai di bello?
1: Al mare, lontana da te.
0: Ma non vieni a Varese, te l'ho già detto.
1: Dai, vengo,
0: guarda che
1: scherzo,
0: ti aspettano
1: andiamo.
0: Tutti, eh. Quindi andrai al mare o andrai a Varese? Verrai a Varese?
1: Ma non te lo posso dire che è una sorpresa.
0: Lo so, perché tu lavori per i servizi segreti.
1: Brava.
0: Vero, vero. E allora, vabbè, ti metto la tua canzone, visto che siamo quasi in chiusura. Poi io lo so che ti mancherò, perché questa è la nostra ultima puntata.
1: Sì.
0: Infatti siamo un po' tristi. Abbiamo la lacrimuccia e quindi è così.
1: Ma tu c'hai la lacrimuccia?
0: Io sì.
1: No.
0: Me mancherai. Lo so che tu... Io non ti mancherò.
1: Perché
0: stai
1: noi
0: già festeggiando
1: insieme. Questo non è un addio.
0: Sicuro?
1: Certo.
0: Sicura?
1: Certo.
0: Vabbè, comunque arriva anche lui. Samurai J con Ossessione.

0: Ai, ma voi per cosa avete un'ossessione? Giulia, tu per cos'è l'ossessione? A parte per il gorgonzola. A parte per il gorgonzola.
1: Io per tutto, cioè,
0: cioè Giulia anche ci
1: Giulia,
0: fa i di fumo
1: per
0: nel
1: cos'hai l'ossessione? Si può dire, Giulia ne rimane sempre molto misterioso.
0: Allora, no,
1: Giulia,
0: questo aplomb britannico.
1: Non si può proprio dire alla radio l'ossessione di Giulia, non
0: esatto.
1: Si può dire.
0: Lo ce lo racconteremo nel fuori onda a questo punto.
1: Dimmene.
0: Ne hai una? Quale?
1: Non si può dire neanche dai, dillo.
2: La foto che mi hai agevolato?
0: Yes.
2: Quella lì del mini.
0: Ah, sì, del mini condizionatore.
2: Quella è la mia ossessione di oggi.
1: Anche la
0: veramente?
1: Mia.
0: Veramente? Sai che ce ne potremmo comprare un bel po' da mettere qua, perché fa sempre più caldo qui in studio.
2: Alessandro, il nostro uomo delle bimbe, dovresti andare in giro, sì, con la doccia portatile.
0: No, ma che spettacolo. È meraviglioso.
1: Ma tu lo sai che Rossella non ha l'aria condizionata, lei ha il ventilatore,
0: no,
1: potrei,
0: sì,
1: morire.
0: Sì, ho il ventilatore di notte. No, non ce l'ho proprio. E quindi allora un po' ti dico anche a casa.
1: Direi di fare una colletta, voi che ci ascoltate,
0: sì,
1: compriamo un condizionatore Rossella.
0: Però io sono anziana, ti spiego. Quindi io con l'aria condizionata mi va via la voce, quindi preferisco non utilizzarla.
2: Perché Fiorello?
0: Davvero?
2: Sì. Quindi in studio non usa l'aria, fa spegnere l'aria.
1: Però è brutto.
2: Però è abitudine. Lui è siciliano.
0: Beh, certo, lui è anche
2: è abituato al caldo.
1: Beh, pure lei è terrona, doc.
0: Sì, ma non sono più abituata alle alte temperature vivendo su al nord,
1: giusto.
0: capisci? Però
1: è del nord, infatti, ogni volta vuoi l'aria fredda. Uè.
0: Esatto, ma pure anche tu, com'è? Uè,
1: no, io pure sono, io sono come Julian, guarda. Io devo stare con l'aria fredda, cioè proprio mi sento male. Io
2: caldissimo,
1: sono esattamente così.
0: Compreremo i mini condizionatori. Giulia, siamo arrivati alla fine di questo
1: alla
0: bellissimo
1: fine.
0: Mese.
1: Soprattutto Giulia ne sta con lo champagne proprio a contare il secondo.
0: Non
1: ci
0: non
1: torniamo
0: è vero.
1: No. Anche okay, sì, vado via anche io.
0: Sentirà la nostra mancanza.
1: Non preoccupare, non ti liberi così facilmente.
0: Eccola, potremmo ritornare. Chi lo sa?
1: Cioè, quelle cose tipo il prezzemolo.
0: Esatto.
1: Ma sto scherzando, noi anche ti vogliamo bene.
0: Giulia, e allora? Beh, è stato un bel mese insieme.
1: È stato un bel mese insieme. Ci
0: bellissimo.
1: Saranno tanti altri,
0: infatti,
1: separati.
0: No, io ti seguirò ovunque. Ragazzi, voi continuate ad ascoltare Rai Radio tutta italiana, scaricate Rai Play Sound perché ci sono tantissimi programmi, dirette, podcast da ascoltare. Adesso arriva il nostro Julian Borghesan e noi vi salutiamo da Rossella Di Pierro.
1: Ciao ragazzi,
0: da Giulia, ragazzi,
1: continuate a seguirci.
0: Un abbraccio grandissimo e una dedica alla mia Giulia e a tutte voi, la più bella del mondo,
1: ecco,
0: Rock Hunt.
1: Me la prendo. Dicono

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Good Times, Galli su Rai Radio tutta italiana. Non so se avete sentito anche la porta sbattere, ma del resto qui devo far tutto da solo, la regia, la conduzione, il portinaio anche, do il benvenuto a chi passa, a chi entra, perché qua siamo nel Meta Studio di Rai Radio tutta italiana. In realtà il Meta Studio ospita tutte le radio digitali targate Rai. Dove ci troviamo? Via Asiago 10, zona Prati, qui a Roma, centro della capitale, almeno uno, cioè piano meno uno interrato, ci sono degli studi di post-produzione, c'è il Meta Studio, che è il nostro studio, che sembra un po' un'astronave, perché è uno spazio multipiattaforma, sia per la radio, ma anche per le immagini, video, televisioni, telecamere, insomma abbiamo tutto quello che necessita per poter fare dei meravigliosi prodotti, come quello che state ascoltando, nella speranza insomma che la pensiate così. Estate tutta italiana, programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 più o meno, qui su Rai Radio tutta italiana, programma dedicato ai tormentoni, alle canzoni dell'estate, dagli anni 80 fino ad oggi, naturalmente un decennio ogni giorno. Poi settimana prossima siamo in onda, nonostante i ponti, le feste, lunedì e martedì sono le ultime due puntate, poi insomma ci prendiamo un po' di ferie per quanto riguarda Rai Radio tutta italiana e ci si ritrova a settembre con nuove avventure, come diceva un mio amico di cognome Jones. Vabbè, questa è una battuta. Allora, estate 2020. Estate 2020, perché oggi no, allora io devo dire, mi viene da ridere perché in realtà oggi, essendo l'ultimo giorno della settimana, ho detto ok, dobbiamo fare l'estate dal 2020, giusto? Perfetto. Invece sono partito con il 2000, cioè, perché non lo so, probabilmente il caldo, fa già caldo stamattina, cioè già sono arrivato, stamattina sono uscito verso le 7 e già diciamo che il caldo si sentiva. Vabbè, ho sbagliato anno, quindi a questo punto cosa facciamo? Facciamo finta di niente? Io direi di sì, continuiamo lì insomma. Per questo primo blocco lo facciamo sul 2000, dai. Arriva Mediterranea di Irama.

mediterranea. Irama. Comunque ho bisogno di ferie, eh? No, ve lo dico, perché questa è l'estate 2020. Ci siamo. Anche Gali Good Times era l'estate 2020. Dove si è incartato il mio cervello? Vabbè, parte da sempre incartato. No, si è incartato perché nel frattempo, non so per quale motivo, mentre ho caricato le canzoni d'estate 2020, ho detto... vado a vedere cosa è successo di bello nel 2000, non so perché, e quindi poi convinto mi si è creato il dubbio, ho detto ma vedete che ho caricato delle canzoni, e poi quando è partita ho detto scusami ma Irama nel 2000 non era ancora nato, cioè aveva 5 anni, 4 anni, era un bimbo Irama nel 2000, perché Mediterranea era nel 2020. Vabbè, ho fatto tutto da solo, del resto errare umano est, come si dice, e perseverare ad ovest, quindi restiamo ad est. Le 10:13 minuti, rifacciamo tutto. Buongiorno da Julian Borghesan, eccolo qua, quello ormai fuso parzialmente. Dall'estate 2020 andiamo all'estate 2022, facciamo un saltino in avanti. Estate 2022, la prima stagione della completa ripartenza dopo le restrizioni pandemiche dettate dal Covid, ci sua, come dice un mio amico di Roma. In grande stile ritornano i concerti dal vivo, i festival, e finalmente insomma ci si rincontra, ci si rivede, si canta insieme, ci si abbraccia, anche se moderatamente, perché poi uno dice no guarda ti do la mano, anzi manco la mano, come stai, tutto bene, manteniamo sempre, c'era un po' quella paura lì. Comunque è stata l'estate del ritorno dei grandi tour negli stadi e come dicevo i festival all'aperto nelle piazze, le arene in tutta Italia dopo 2 anni di stop, e c'era veramente voglia di stare all'aria aperta, di divertirsi, di cantare, di sentire della buona musica, di incontrarci, insomma. Tante le hit di quell'estate, davvero tante, io ne ho scelte 2 perché c'è davvero l'imbarazzo della scelta. È ripartita nell'estate 2022 per quanto riguarda la cultura e la bellezza della nostra Italia, ripartì a pieno ritmo quell'iniziativa, se vi ricordate, che permetteva l'ingresso gratuito nei musei statali ogni prima domenica del mese, quindi un vantaggio per i residenti e i turisti, la possibilità di visitare gratuitamente siti d'arte in tutto il paese. E poi l'estate 2022, forse perché dopo tutto quel lungo periodo passato a casa, la bellezza uscendo la sera era anche quella di guardare il cielo stellato, e questo cielo ci ha offerto diverse serate speciali, appunto, soprattutto per gli appassionati di astronomia, con uno straordinario allineamento di pianeti visibile a occhio nudo e sciami di stelle cadenti particolarmente intensi. Mamma, stamattina stop alla base, romanticismo a palla. Estate 2022, signori, tra le canzoni tormentone che ascoltavamo ovunque, piazze, palchi, televisioni, radio, ovunque... proprio quelle canzoni lì, capito? Una era Tropicana, Bundabash featuring Annalisa, e l'altra che arrivava direttamente dal Festival di Sanremo e ce la siamo portata avanti per tutta l'estate, Dove si balla, d'Argent D'Amico, sul volume.

Funda Bash. Notte fonda, luna piena, Tropicana. Annalisa, Tropicana su Rai Radio tutta italiana. Abbiamo fatto anche, abbiamo fatto la rima, abbiamo fatto canzone dell'estate 2022. Stiamo tornando un po' indietro, no? Di qualche anno. Protagonista il decennio di questa mattina è dal 2020 ad oggi, anche se c'era quell'incertezza mia iniziale tra 2000 e 2020, ma in realtà ho fatto tutto da solo perché le canzoni erano giuste, sono partito dal 2020. Va bene, buongiorno a tutti, come state? Benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, l'unica digitale della Rai che propone esclusivamente musica tricolore, musica italiana, il Made in Italy, canzoni di ieri e di oggi, come dico sempre qualcosa anche di domani, perché anticipiamo, almeno cerchiamo di farlo, ci capita a volte di anticipare un po' quello che poi può diventare un successo o a livello di canzone o quello che può diventare un successo anche a livello artistico, no? Ci sono tanti giovani talenti che ruotano qui nel mondo di Rai Radio Tutta Italiana, vuoi ospiti di uno o dell'altro contenitore programma, e qualcuno magari poi nel corso del tempo la speranza è quella che riesca a farsi una propria strada e un proprio percorso artistico. Detto questo, sono Julian Borghesan, che forse vi interessa, forse no, non lo so, però insomma saluto tutti gli italiani residenti all'estero. Tra poco, anzi nella seconda ora, parliamo anche di mondiali di calcio. Ieri sono state altre partite, qualcosa me lo sono guardato anch'io, ma nel frattempo andiamo nell'estate 2023, tre anni fa praticamente. Stavo dando un'occhiata a quelli che sono i film usciti al cinema nell'estate 2023. Tipo nel mese di giugno esce Indiana Jones e il quadrante del destino, non so se l'avete visto, io l'ho rivisto recentemente, bello, cioè bello perché a me piace la saga di Indiana Jones, e poi insomma c'è cioè, a chi non, no, tipo mia moglie non ce la può fare, mi dice no guarda lascia stare, non c'è, dipende dai gusti. Poi The Flash, Transformers il risveglio è uscito nell'estate 2023, anche qui se siete appassionati della saga di Transformers, beh questo è un bel capitolo, epica avventura in giro per il mondo, ritroviamo gli Autobot che sono insomma queste macchine, no? Che poi si trasformano in robot. C'è una nuova generazione di Transformer in questo film, i Maximal, che hanno quasi un nome da centro commerciale ma in realtà sono una nuova generazione di Transformer, prendono parte all'eterna battaglia sulla Terra tra Autobot e Decepticon. Vabbè, questa è un po' come dire la sinossi dei Transformers. A luglio 2023 esce Barbie, esce Oppenheimer, Mission Impossible Dead Reckoning parte 1, mentre nel mese di agosto Tartarughe Ninja Caos Mutante. Anche qui a me fanno il film sulle tartarughe ninja, mi ha sempre fatto ridere un sacco perché sono simpatici. La casa dei fantasmi, non ricordo, Shark 2 l'abisso e anche Blue Beetle. Shark 2 l'abisso, Jason Statham che tra l'altro uno dei miei attori preferiti, se volete dell'azione, no? Anche con quella linea sottile di Urca ce la farà, Shark 2 fa parte di quelle pellicole da guardare. Personalmente l'apprezzo fino a un certo punto, ad esempio questa sì, perché essendoci, come dicevo, Jason Statham, cioè quello che lui fa a me piace. Se devo parlarvi di quelle che sono le pellicole dedicate al mondo degli squali, lo squalo 1 e lo squalo 2, mi fermo lì, top. Poi questi squali qui da Shark Attack, eccetera, squali giganteschi, preistorici, fatti tra l'altro, no, a computer, perché prima si facevano a computer, comunque con questa grafica aumentata e quant'altro, non mi fanno impazzire più di tanto. Stop alla base. Estate 2023. Ho scelto tre canzoni perché poche chiacchiere, tanta buona musica, ovvero Vetri Neri con Anna e Capoplaza e Ava, poi
Una canzone di Marco Mengoni con Elodie, pazza musica, ma subito Italo Disco dei The Colors. Questa era Radio Tutta Italiana, chiudete gli occhi, se state guidando non fatelo, alzate la musica, il volume, perché torniamo nell'estate 2023.

Estate 2023, 10:36 minuti, buongiorno a tutti, questa è Rai Radio Tutta Italiana, estate tutta italiana fino più o meno alle 12. Allora, stavo dando un'occhiata invece all'estate 2024, rapporto più che altro sport e moda, perché? Perché è stato un po' un crocevia straordinario di innovazione e spettacolo, Olimpiadi, Paralimpiadi di Parigi hanno unito per la prima volta in modo definitivo questo connubio tra lo sport e la moda. Olimpiadi di Parigi, l'Italia ha brillato con oltre 40 medaglie in 20 sport diversi, trionfo assoluto di atleti iconici come Gianmarco Tamberi, ci ricordiamo tutti la sua esultanza, la bandiera avvolta, il tricolore eccetera eccetera, Filippo Tortu e le leggende della scherma. Poi è stata la consacrazione del Gorpcore e dello streetwear, cioè questi capi tecnici come esempio scarpe da trail running o pantaloncini cargo, giacche a vento eccetera, utilizzati per la vita di tutti i giorni, cioè non più in situazioni sportive ma anche nella quotidianità in città e con grande comodità. Poi altro spunto, l'estetica tennis core, cioè il fascino dello sportswear vintage che ha dominato un po' le passerelle, lo street style. L'oro olimpico allo stile, perché? Perché i marchi di lusso con sempre più attenzione hanno vestito i nazionali, gli sportivi, e le cerimonie di apertura sono diventate più che cerimonie di apertura sportive delle vere e proprie passerelle di moda, e del resto insomma la comunicazione si fa anche così. Estate 2024, arrivano gli occhiali Smart Meta, non so se li avete presenti, lanciati sul mercato, funzionano o non funzionano non lo so, mio figlio li ha usati una volta, il problema è che riprende tutti i cavoli nostri a casa, quindi gli ho detto guarda ti stacco le lenti se continui così. Mentre l'intelligenza artificiale al servizio del tifo e degli atleti durante i grandi eventi sportivi, soprattutto d'estate, quindi parliamo di 2 anni fa, vengono introdotte in pianta stabile applicazioni e piattaforme basate su reti neurali per elaborare statistiche in tempo reale, ottimizzare le sessioni di allenamento, quindi si avvicina il pubblico alle performance degli atleti, fino ad arrivare ad oggi, come avete visto, che addirittura i palloni del mondiale sono dotati di sensori e di chip, microchip, che in tempo reale riescono a calcolare tutta una serie di dati, tra i quali anche la direzione, la forza del tiro, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con la musica dell'estate 2024, anche qui 3 canzoni, Fedez e Mischilla, Sexy Shop, Mahmood Ratata, ma subito Sesso e Samba di Tony F insieme a Gaia.

Fedez e Mischilla, Sexy Shop. Dun dun dun dun dun. Va bene, va bene, va bene. 10:48 minuti. State ascoltando Estate Tutta Italiana con Giulian Borghesan qui su Rai Radio Tutta Italiana, tutta dall'inizio alla fine. Stiamo facendo questo viaggio che ormai sta arrivando alle fasi di atterraggio, no? Come se fosse un aereo decollato il primo di giugno, qui dagli studi di Roma, con un viaggio nella prima ora del programma che prevede appunto un paio d'ore dalle 10 alle 12 più o meno, qualche minuto prima chiudiamo poi per dare la linea agli altri contenuti, agli altri programmi di Tutta Italiana. Dicevo, un viaggio che prevede nella prima ora il riascolto di tutti quelli che sono le canzoni, i tormentoni dell'estate dal 1980 fino ad oggi. Poi nella seconda ora invece torniamo all'attualità con sempre tanta musica, ma anche con un po' di curiosità, notizie. Tra l'altro dopo dobbiamo parlare anche e vedere insieme, facciamo un recap su quello che sono i mondiali di calcio che in tanti di voi stanno seguendo, in tanti altri magari, visti gli orari, non riescono a seguirli, quindi noi comunque facciamo il nostro, facciamo anche del servizio pubblico e diamo delle informazioni. Estate 2025. Allora, estate 2025, cosa vi posso dire? L'anno scorso vediamo al cinema esce tra i film Formula 1, non so se l'avete visto, film tutto ad alta velocità naturalmente, con Brad Pitt e la regia di Joseph Kosinski, uscito nelle sale il 25 giugno, un Brad Pitt che tra l'altro è un attore da sempre, non l'ha mai nascosto, appassionato di motori e soprattutto di Formula 1, e di MotoGP. Tant'è che più di una volta è andato, io ricordo ad esempio una gara circuito degli Stati Uniti, lago qualcosa, dove andò a vedere, a tifare e ad abbracciare Valentino Rossi. Perché? Perché appunto era talmente appassionato della due ruote, ma soprattutto del pilota nostro italiano, che è andato appunto a tifarlo. Stavo dando un'occhiata, allora, circuito americano, perché lo voglio dire con esattezza, circuito americano MotoGP, ed è quello di Austin in Texas. Ah, vedi, a Austin. Ma c'era qualcosa con il lago, se non ricordo male. Non mi ricordo. MotoGP, aspetta. Eh no, lo devo trovare. Lo devo trovare. Vabbè, circuito Cota, Austin, Texas. Laguna Seca, ecco, non lago, Laguna Seca. Questo qua è noto per la curva del Cavatappi, che è la famosa curva di cui si sente spessissimo parlare, Laguna Seca, e c'era questa immagine appunto di Brad Pitt, super tifoso di Valentino Rossi, va bene, che tra l'altro vinse anche la gara all'ultimo con un sorpasso pazzesco e via dicendo. Poi sempre estate 2025, cosa esce? Beh, esce allora The Life of Chuck, che è il nuovo film fantastico drammatico scritto e diretto da Mike Flanagan, mentre nel mese di luglio arriva nelle sale, per l'esattezza il 2 luglio, Jurassic World La Rinascita, il nuovo capitolo della saga sui dinosauri, diretto da Gareth Edwards. Poi il 10 luglio, quindi 8 giorni dopo, una settimana dopo, esce Superman, il reboot dell'universo DC, scritto e diretto da James Gunn, bel film, bello. Il 23 luglio, quindi un paio di settimane dopo, quindi proprio un trittico, capito? Cioè Jurassic World e La Rinascita, Superman, a seguire I Fantastici 4, Gli Inizi, data di uscita 23 luglio, film della Marvel che porta sul grande schermo la celebre famiglia di supereroi. C'è da dire questo, che i film Marvel sono comunque film che, certo, o piacciono o non piacciono come genere. Se piacciono,
piacciono a un target piuttosto ampio, che non è necessariamente fatto di bambini, ma di tanti adulti. Anzi, posso dire una cosa: sono più gli adulti che i bambini, perché noi che siamo cresciuti con i fumetti della Marvel, quindi da Spider-Man a Superman a Batman e via dicendo, adesso ce li rivediamo sul grande schermo e capiamo, insomma, alcune storie, no? Magari ci ricordano quella letta sul fumetto quando sfogliavamo le pagine, eccetera eccetera. Adesso ce la rivediamo lì. Va bene, estate 2025, tante canzoni, ne ho scelte tre. Una che è il super tormentone Serenata, Serena Brancale e Alessandra Moroso. L'altra, altro tormentone, Marco Mengoni, Saif e Arcomi con Sto bene al mare. Saif ancora non tanto conosciuto a livello nazionale popolare, poi Saif quest'anno diventa comunque nazionale popolare con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ma subito, estate 2025, lo scorso anno, tra i tormentoni c'era Désolé di Anna.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio

Guarda, fai un po' come vuoi, io non vado sui film ma vado sulle serie televisive, caro Calcutta, quindi se vuoi. Allora, il pezzo è Frosinone, da Frosinone tra poco andiamo in Toscana perché è già arrivata la nostra ospite che sta espletando le pratiche burocratiche con la TEA. Ci sono fogli su fogli, perché per venire ospiti bisogna firmare dei dizionari, proprio la Crusca ce li manda direttamente la mattina e qui vengono compilati, ci sono anche dei problemi da risolvere, non è facile, cioè non è che uno arriva qua, fa due firme, entra e ciao, arrivederci. Comunque tra poco con noi la Rossi, sono molto contento di averla qui perché lei è una realtà meravigliosa nel panorama indie nazionale. Tra poco parliamo con lei, sentiamo anche la sua nuova canzone. Nel frattempo, stop alla base, vi faccio sentire ancora un po' di buona musica. Arriva Sfera e Basta con Happy Birthday, poi Car Brave insieme a Max Gazzè con Posso, e a seguire Franco 126 con Frigo Bar.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta e la tele sempre accesa. Scorrono i titoli di coda di qualche telenovela e io scuoto la testa, nego l'evidenza. Abbiamo perso il treno eppure la coincidenza. Vabbè, pazienza, non ha importanza.

0: Franco 126 su Rai Radio Tutta Italiana, alle 11 quasi 25 minuti. Canzone che, come dire, già si intitola Frigo Bar, quindi secondo me, tanto buongiorno a La Rossi, ciao Barbara,
1: buongiorno a tutti,
0: benvenuta.
1: Gli ascoltatori, grazie mille.
0: Frigo Bar è qualcosa di cui necessitiamo probabilmente con questo,
1: sì,
0: caldo, che dici?
1: È vero, un bel frigo bar con un po' d'acqua fresca.
0: Senti, tu arrivi dalla... intanto benvenuta, sono, dicevo prima, sono molto contento che tu sia qui.
1: Grazie.
0: Perché sei una bella artista, sei brava, stai facendo un percorso estremamente importante, rappresenti a livello nazionale quell'indie che forse si è andato un po' a perdere ultimamente, cioè ci sono tanti tuoi colleghi che a un certo punto si sono spostati non con delle contaminazioni, cioè proprio sono diventati pop a tutti gli effetti, pum, dalla sera alla mattina dici dove è andato a finire e niente, sta lì col tormentone.
1: Certo.
0: È vero?
1: No, ancora rimane l'indie dentro di me, quindi mi occupo poi tutta della parte di cantautrice, quindi di scrittura, melodia vocale, e l'indie è dentro di me, quindi non mi può lasciare, ecco.
0: Allora, per spiegare alla signora che cos'è, fare un paragone, insomma, tra indie, pop, eccetera, diciamo che l'artigiano della musica è nell'indie.
1: Sì, è vero.
0: Ok?
1: Sì.
0: L'industriale della musica è in quel pop da tormentoni, è in una catena industriale completamente diversa.
1: Sì, esattamente. L'indie è la parte poi più di artigianato, no, della musica. È un po' da lì nasce tutto, nascono comunque le basi musicali. E poi, come hai detto benissimo te, la parte pop è comunque, se così si può dire, un upgrade più nella parte di mainstream, però ecco, ci sono tantissimi artisti di valore anche nella scena indie.
0: No, ce ne sono assolutamente tanti, è logico che poi ci sono quelli che hanno fatto un passaggio graduale ma dettato dalla popolarità.
1: Esatto.
0: E quelli che invece fanno un passaggio graduale dettato invece dal fatto di voler fare proprio questo tipo di passaggio.
1: Sì.
0: Tu hai iniziato molto presto, perché poi in realtà, cioè, suoni e scrivi da sempre.
1: Sì, esatto. Io suono e scrivo da sempre, da quando sono piccola, e comunque proprio dentro di me la parte della musica, la parte di scrittura, poi come sempre nelle cose ci vuole grande studio ed edizione, perché sì, è importante la parte di fantasia e di ispirazione.
0: Come l'hai scoperta sta cosa della scrittura?
1: Allora, la scrittura, vabbè, mi è sempre piaciuto scrivere, comunque fin da piccola scrivevo delle brevi frasi, no? E poi comunque pian piano, una cosa che poi viene naturalmente, ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Però, come dicevo, è importante la parte di ispirazione, però è importante anche molto la parte di metrica e di studio, perché
0: certo,
1: per arrivare, diciamo, a scrivere una canzone ci vuole anche molto studio dietro.
0: Questo è importante ricordarlo, no? Perché purtroppo soprattutto le nuovissime generazioni,
1: sì,
0: quindi quelli che si chiamavano ragazzini, oggi invece andiamo per generazioni, però il ragazzino pensa che fai passaggio televisivo, ti fai 2 mesi di talent show e sei un artista. Non funziona così. Lo studio è alla base di tutto, e questo ce lo insegni adesso tu, ma ce lo insegnano anche i grandi cantautori.
1: Sì.
0: Cioè c'è gente che canta, scrive, suona da 50-60 anni, ciò nonostante continua a studiare.
1: Sì.
0: Perché poi la musica si evolve, tra l'altro.
1: Esatto. È importante studiare sempre, evolversi sempre. Io comunque sono partita proprio dallo studio, come diceva il grandissimo autore Beppe Dati, dalla bottega.
0: Che salutiamo. Lui è il vero artigiano,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: qualità, per citare.
1: E quindi con lui proprio ho mosso i primi passi dal punto, uh-huh, di vista di scrittura. E poi, come dice sempre anche Beppe Dati, è importante lo studio, è importante però anche la vita di strada. Ecco, e quella ne ho fatta tanta, e quindi sono contenta di unire queste due cose, quindi le esperienze di vita allo studio, e secondo me lì poi nascono, è un bel connubio, perché nascono le vere canzoni, ecco.
0: Certo. Allora, facciamo così, a proposito di canzoni, ci hai portato la tua nuova canzone,
1: sì,
0: che si intitola Adesso Buona Fortuna. L'ascoltiamo, poi magari ne parliamo, anche se ti dico una cosa, Barbara, io non sono uno di quelli che ama le spiegazioni sulle canzoni, cioè chiedere la spiegazione, perché la,
1: okay,
0: canzone, secondo me, uno la deve ascoltare e il senso glielo dai tu all'ascolto.
1: Esatto, la penso anch'io così.
0: Come la vedi tu, non è, anche se l'hai fatta, non è come arriva,
1: sì,
0: a me.
1: Ed
0: o
1: è
0: a
1: questo
0: lei.
1: Il bello poi alla fine, no?
0: È perché è soggettivo,
1: sì,
0: no? Poi
1: sì,
0: il.
1: Sì, sì.
0: Adesso buona fortuna, la Rossi qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Adesso buona fortuna, la Rossi su Rai Radio Tutta Italiana. Questa Barbara, la tua nuova canzone, sì. Sottotitolo Cavoli Tuoi.
1: Perché esatto.
0: Ti ho dato qualsiasi cosa, il modo di dire ti ho dato la luna significa proprio questo, sì. No? Che è proprio un modo di dire, soprattutto mi fa un po' specie che tu l'abbia utilizzato, perché questo era un modo di dire soprattutto negli anni Ottanta. Quindi dovevi ancora nascere, sì, probabilmente sì, sì. Però l'hai sentito tramandato dalla famiglia.
1: Sì, ci sta, è proprio un detto, adesso buona fortuna, no? Quindi adesso vai per la tua strada.
0: No, ti ho dato anche la luna.
1: No, la luna.
0: Quello lì era sì. la frase, cioè, sì, sì. Era un modo di dire ti ho dato
1: Dai,
0: anche la
1: luna. Sì, no, guarda, lo sapevo.
0: Non ce la faccio più, ti Davvero? Ho dato anche la luna, basta.
1: Ah, vedi, sì. vedi. No, io ho fatto proprio riferimento a ti ho dato la luna, no? Un qualcosa vedi. Di grandissimo valore, all'ennesima potenza, quindi se ti do anche la luna e te non mi dai niente in cambio, allora adesso buona fortuna, no? Perché
0: esatto.
1: Parla proprio...
0: No, ti cancello proprio, perché...
1: Sì, cioè... bravissimo, no, infatti parla proprio, ti ho dato una rosa, mi hai reso le spine, no? Ti ho dato il sole, mi hai reso un'ustione, ti ho dato una stella, ma senza cadere, quindi è un'escalation, no? Del dare, però poi del non ricevere niente in cambio.
0: Autobiografica?
1: Sì, sì, sì.
0: Però... Questo è il caso, come di alcune canzoni, insomma, dove l'autobiografia diventa di tutti.
1: Sì, esattamente.
0: Perché queste sono storie che comunque, cioè, gli esseri umani alla fine, possiamo essere biondi, alti, capelli lunghi, capelli corti, italiani, svedesi, eccetera, siamo sempre esseri umani,
1: sì.
0: Con le stesse cose belle, positive e le stesse problematiche.
1: No, non è vero.
0: E sono delle storie che poi si assomigliano un po' tutte.
1: No, ma infatti guarda, quando alla fine le persone mi scrivono anche sui social, mi dicono: ah, mi sono sentita rappresentata da questa canzone, no? È la cosa, è la parte poi più bella del percorso poi di un cantatore. È la canzone poi universale, la canzone che io nel caso posso fare riferimento a una situazione di amore, l'altra persona può fare riferimento a una situazione comunque familiare, no? Quindi è bello proprio questo, che ognuno ci vede comunque un qualcosa, un mondo e la musica è un po' così.
0: La musica è comunicazione. Allora
1: sì.
0: C'era una frase di Papa Wojtyla, Giovanni mm-hmm. Paolo II, okay. Che diceva che la musica è l'unico strumento in grado di unire tutti i popoli.
1: Sì, è vero.
0: Perché ci sono dei generi musicali che al di là, no, delle inimicizie, eccetera, piacciono anche a popoli tutti. Completamente diversi.
1: Sì, no, ma esattamente così.
0: E sull'indie questa roba secondo me si trova.
1: Sì, sì, sull'indie si trova, è comunque un genere, come si diceva prima, un pochino più di nicchia, no? Rispetto al pop mainstream. Però le persone che stanno davanti ai palchi, davanti ai concerti, ascoltano le canzoni, gli piace proprio, no? Il testo, il capire cosa c'è dietro una canzone. E secondo me questo è la parte bella della musica, no? Il sentire il pubblico vicino e raccontarsi poi delle storie di vita da entrambe le parti.
0: Che poi indie, se noi andiamo tipo gli Stati Uniti, Nirvana.
1: Ok.
0: La storia è lì.
1: Sì, sì, sì.
0: La storia è lì. Anche negli Stati Uniti, anche oltreoceano, in Inghilterra, oltre Manica, eccetera. Adesso magari è predominante la musica pop, ma credo esistano ancora delle belle realtà indie.
1: Ok.
0: Immagino di sì. Senti, tra le esperienze tue c'è un Area Sanremo, tu avevi fatto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Finalista
1: di Area Sanremo, sì, una bellissima esperienza.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, sì, sì, molto, molto.
0: Un sacco di gente lì, casotto
1: un sacco,
0: proprio.
1: Un sacco. Infatti, insomma, riuscire ad arrivare, di essere arrivata insomma in finale è stata una bella soddisfazione, perché comunque c'erano tantissimi progetti, c'erano tantissime persone, quindi da lì è un po' partito, diciamo, il tutto, la parte di gavetta che poi ad oggi mi porta nei locali a fare live.
0: Che è molto molto importante, adesso su questo ci arriviamo. Poi hai aperto delle date di Rose Villain.
1: Sì, sì, sì, sì, anche lì bellissima.
0: Una memoria d'acciaio.
1: Davvero,
0: una memoria d'acciaio. Lì è un bel incontro musicalmente parlando,
1: sì,
0: perché lei è veramente...
1: Sì.
0: Come dire, pop elettronica,
1: è
0: un po' diverso come mondo dal tuo, no?
1: Sì, è un po' diverso come mondo, però sono rimasta veramente colpita anche lì dal pubblico, perché nonostante insomma, sì, benissimo, ero davanti a 4.000 persone, ma tutte con le mani alzate, prese bene, e questo poi dopo è l'importante, no? Perché
0: prese bene, bellissimo, perché qui esce proprio il fiorentino
1: esatto.
0: Prese bene, che vuol dire sono state
1: sì,
0: ben accomodanti.
1: bravissime, esatto.
0: Che non è scontato.
1: No, no,
0: perché quando tu vai ad aprire il concerto comunque di un altro artista, lì trovi il pubblico dell'altro artista.
1: Bravissimo.
0: E quindi può capitare abbastanza
1: sì,
0: di tutto.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: devo
1: sì,
0: dire che ultimamente tu, come tanti tuoi colleghi, forse è una questione generazionale, però siete presi bene un po' da ovunque, dal pubblico anche
1: sì,
0: degli altri artisti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Mentre anni fa c'era più una roba di cattiveria, storie, ti parlo però anni 80-90, gente che ha preso anche bottigliate che sono arrivate sul palco, perché il pubblico che non accettava assolutamente, soprattutto agli inizi, no?
1: Okay.
0: Di questa cosa. Adesso forse c'è già più come dire, abitudine nel sapere che prima del concerto c'è qualcuno che suona e che apre.
1: Sì, no, no, per me l'apertura è stata una grande occasione per farmi vedere, no? E anche il riscontro delle persone, perché finché comunque non sali su un palco davanti a tutte queste persone non sai nemmeno, no, come riescono poi a identificarti anche come artista.
0: Certo.
1: Il giorno dopo su Instagram ci sono stati tantissimi complimenti,
0: bellissimo.
1: Quindi a prescindere, come si diceva, dal genere, secondo me se una canzone arriva, se un artista arriva, secondo
0: se arrivi
1: me,
0: arrivi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ho fatto prima l'esempio di un amico, tra l'altro, non faccio nomi, gli arriva una bottiglia proprio.
1: Ah, bene.
0: Una bottiglia di birra.
1: Ottimo.
0: Per fortuna vuota, lo colpì sulla gamba, però insomma possono succedere cose di questo tipo, soprattutto in spazi grandi,
1: okay,
0: eccetera, eccetera. Allora, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo un'altra canzone.
1: In
0: questo caso abbiamo Di Martino con Giorni Buoni e poi volevo chiacchierare un po' con te prima di salutarci,
1: sì,
0: per quanto riguarda la parte live.
1: Dai, perfetto.
0: Vai.

0: Giorni buoni di Martino qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 11.43, non De Martino ma Di Martino con la I, direttamente dalla Sicilia. Va bene, allora c'è qui la Rossi, Barbara Rossi all'anagrafe.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: La Rossi che è molto milanese poi. Uè, è arrivata,
1: sì,
0: la,
1: esatto,
0: Rossi.
1: Esatto.
0: No, sai che c'è l'articolo sempre,
1: no,
0: davanti.
1: No, è vero, me lo dicono tutti. Ah, la Rossi è milanese e toscano.
0: Anche
1: perché
0: toscano.
1: Poi io il cognome è Rossi, quindi mi chiamavano sempre a scuola la Rossi.
0: Certo.
1: E da lì la Rossi.
0: Tu hai il cognome classico italiano.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Signora Rossi, il signor Rossi.
1: Sì, è così, è così.
0: È così. Senti, allora, parlavamo prima di live.
1: Sì.
0: Perché tu hai ti sei fatta alle spalle proprio in questo percorso iniziato un po' di anni fa sui palchi con la musica,
1: sì,
0: dal vivo. Io sono pro live, nel senso che secondo me l'artista deve fare quella gavetta lì che gli permetta poi di avere un certo tipo di sicurezza e di forza, no?
1: Okay.
0: Ma anche emotiva.
1: No, no, è vero.
0: Perché
1: è
0: stare
1: vero
0: davanti a un pubblico, ci devi imparare a starci poi.
1: Sì, sì, i live sono importantissimi. Secondo me dal live si vede poi anche un artista com'è, no? Quindi io ho fatto tantissima gavetta live dai primi localini molto, molto piccoli, dove facevo cover rock, hard rock, proprio per sperimentare, no? Poi alla fine un po' la mia persona, fino ad oggi che ho aperto comunque in tantissimi locali, ho fatto anche concerti totalmente miei. È un locale veramente che è stato molto, molto bello, è stato l'Arcibellezza a Milano e l'Off Topic a Torino, e c'è stato un tantissimo riscontro. E poi live è la mia parte, diciamo, è la parte più intima di me, è quello che poi mi piace, lo farei tutti i giorni.
0: Senti, live piano voce o hai una band?
1: Allora, una band, quindi chitarra, basso, voce, però a volte comunque vado io con la workstation, quindi
0: perché
1: dipende poi
0: tuo,
1: dal locale, no?
0: C'è il tuo lato elettronico poi,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: tutto
1: un po'
0: questo.
1: Sì, un po' sì, un po' sì, anche perché se poi vuoi rendere totalmente la base identica, no, all'originale, far ascoltare poi della qualità alle persone, è importante non solo la voce ma anche comunque tutta la parte di strumentazione che c'è dietro, ecco.
0: Andy Blue Vertigo.
1: Ah, vabbè, bellissimo. Lo adoro, sono stata insomma a vederlo però nella parte di DJ set.
0: Lui è, secondo me è geniale,
1: fenomenale.
0: Andy
1: sì, sì,
0: è
1: sì,
0: veramente geniale.
1: Sì, sì, sì, è bravissimo, bravissimo. Poi ha una bella identità artistica, insomma.
0: Subsonica, piacciono?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Subsonica. No, mi piace molto la
0: Subsonica
1: parte...
0: Guarda, prima appunto a proposito di artisti veri, li ho incontrati recentemente prima della settimana che hanno festeggiato a Torino, dove
1: okay,
0: Torino è diventata praticamente Torino provincia di Subsonica, cioè tutta la città era in festa, fotografie in giro per la città, maxi palchi per i concerti eccetera eccetera. Ma ho incontrato dei ragazzi meravigliosi, cioè nonostante il successo, nonostante gli anni di carriera eccetera, la luce negli occhi,
1: bravo,
0: quella luce lì è ancora bella accesa, e ragazzi semplicissimi, cioè gente che vive di musica, perché
1: sì,
0: poi secondo me anche tra di voi vi riconoscete un po', cioè chi vive
1: sì,
0: di musica e chi vive invece
1: sì,
0: in cerca di notorietà.
1: È vero, è vero, è vero. Infatti sono stata a vedere comunque la banda Bardot a Empoli, e loro comunque, a parte lo show, però l'umanità, ecco, l'umanità di chi ha fatto il palco, di chi se l'è sudato, è quello il bello, no? Comunque arrivare in un momento e dire ok, l'ho fatto con le mie gambe, ed è una soddisfazione immensa.
0: Poi ho notato che se hai queste come dire, questo tipo di percorso, hai anche rispetto nei confronti dei colleghi,
1: sì,
0: e dell'ambiente.
1: Sì, sì, sì.
0: Alcune volte ci sono, cioè tu vedi delle immagini dove c'è chi invece questo rispetto non ce l'ha perché vive probabilmente di altro e non di musica.
1: Esatto.
0: Il mondo della musica, quello vero, è un mondo alla fine piccolo, perché noi siamo in Italia, cioè non è che siamo gli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Siamo una nazione piccola, e nella nazione piccola esiste un ambiente che quello è come l'ambiente della radio, della televisione o del cinema.
1: Sì.
0: Cioè non è che siamo in 100 milioni.

0: No.
1: Qualche migliaio, centinaio,
0: no, è vero,
1: di migliaio.
0: È proprio quello, l'importanza di dare valore a tutti, perché comunque dietro la musica c'è un team, c'è una squadra, ma a partire proprio dal fonico, no? Da quando vai a fare le prove il pomeriggio prima del concerto, è importante.
1: Perfezionista?
0: Comunque... Ah, un po' sì, però ecco. Cioè, dentro i limiti, no? Quando poi vedo che insomma sto andando troppo oltre, allora mi fermo, no? Ma per quello dicevo, proprio il rispetto di tutti, no? Dal fonico, dalle persone che stanno dietro alle quinte, è importante poi, perché poi quando poi si parte nella parte live,
1: è una
0: se
1: macchina.
0: Abbiamo tutto esatto, collegato perfettamente, non si può
1: è
0: sbagliare.
1: Ecco. Senti, qualche appuntamento da ricordare oppure andiamo sui social? Boh, fai
0: okay.
1: Tu, come vuoi tu.
0: Allora, mi potete trovare sui social, la Rossi Real, potete ascoltare il mio ultimo singolo adesso, Buona Fortuna, è uscito ieri pomeriggio il videoclip.
1: Ma dai!
0: Sì, potete guardarlo.
1: Bello.
0: Su YouTube, quindi,
1: okay.
0: E quindi diciamo sto andando avanti su questo singolo, a luglio ne uscirà un altro e per finalizzare il tutto poi alla fine in un CD a settembre-ottobre, ecco.
1: Bello, quindi ci rivediamo.
0: Dai, volentierissimo.
1: Ok, perfetto. La Rossi, grazie Barbara.
0: Grazie a te.
1: Buon lavoro e buona estate. Ciao.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Prima o poi, Michele Bravi, l'ultima canzone di oggi qui su Rai Radio Tutta Italiana per quanto riguarda l'appuntamento con il sottoscritto Giulian Borghesan, Estate Tutta Italiana. Vedi, prima con La Rossi, che ringrazio ancora, la nostra ospite di oggi, cantautrice indie. Spero vi sia piaciuta. Comunque, se volete approfondire, insomma, andatela a cercare, La Rossi, tutto attaccato. È veramente un bel giovane talento. Parlavamo con lei, lei si chiama Barbara, dell'importanza, no, della scrittura e del lavoro artigianale che tanti autori, cantautori fanno dedicando proprio tempo alla scrittura. E tra questi, secondo me, c'è anche uno come Michele Bravi, che è un'ottima penna, una bella voce, quindi anche un bel interprete poi delle sue canzoni. Va bene, le 11:55, andiamo in sigla, vi auguro buon weekend, noi ci sentiamo lunedì, perché poi lunedì e martedì sono le ultime due puntate di Estate Tutta Italiana e poi ce ne andiamo in vacanza. Buon weekend a tutti, fate i bravi, ciao!

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E che musica scelta oggi? È proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza. Si dice sempre così, in realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Disco Rai, questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza, quindi benvenuto a Disco Rai, questa è la tua prima volta a Disco Rai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che è già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose, che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce, poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in Arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione di Osterer, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia. La leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najee Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo il fumetto, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi hanno proprio, sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato, sinceramente. Poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione del lato creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, cioè scuola superiore università, adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, questa è una affascinazione per i ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando a 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: che ci hai portato un po' sul pianeta delle idee. Calpesto una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda. E poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, non le tigre di Mompacen, che insomma in questo momento, sai, col successo che ha avuto Sandokan, insomma, vabbè.
1: Sì, non sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, ma poi insomma anche come ha fatto il remake diciamo, comunque, per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca, come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora, io conosco dei ragazzi, un appassionato dei Rockets pazzesco, così come dei Crafter, perché cioè, non bisogna avere neanche paura di dire, non è una cosa che adesso si sente tanto in radio. Io trovo che siano proprio canzoni trasmettibili, con una godibilità enorme, anche se ricchissime ovviamente di riferimenti, come hai sempre fatto. E infatti mi ha fatto un po' sobbalzare Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo Principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le onde, no? Che sì. Immagino che appunto tu ti riferisca a Piccolo Principe, Giovane e Vecchio in mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente, tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra, da Flutto Orbito, appunto, che è una la fase dell'immaginazione in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firmacopie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri, e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere. E quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che avevano di fronte scrivevano mail. E quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare. Per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà. Sì. Tu di Dacta dici: personaggio che mi si incolla merito l'Oscar. E infatti stavo pensando che questa è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nei comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui noi non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato, c'è un mondo che, come dici, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire, e questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi A volte accade che per non rendere insopportabili le nostre giornate facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo se un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera e l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su
0: questo
1: pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara. C'è il giorno e c'è la notte. Adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito. E l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare l'unica via di fuga. Cioè, l'unica possibilità che abbiamo per sopravvivere.

0: patosfera, io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto patos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura evidentemente sono ancora salvo. E insomma, questo ovviamente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece a Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua insomma mi scuso con te, perché anche io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre, dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timmy Sarapinto, con cui sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del Primo Maggio. E insomma, in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu. Ecco, insomma, questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover del Banditore perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timmy Soara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timmy Soara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte. Questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè, una canzone fatta di solo onomatopee, che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma, Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, e riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B tra l'altro di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: dritto,
1: sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente appunto di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine, mi mette ansia tutto la religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita, quando approccio, ho avuto un approccio, io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possano crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesce a spiegare, l'hanno fatta gli alieni. Cioè, probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e, non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po' oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità, e mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici, la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo comunque... A me fa impazzire, lo dico a mio discapito. Io abito un corpo che ha una complessità indicibile. E del mio corpo ho la stessa... lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo. Quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare, e torno a noi è tutto estremamente complesso, figurati lo spazio che per me rappresenta l'altrove, l'aldilà, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come... che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle, cioè è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettra, ecco, e qui di questo firmamento, come dicono nella canzone. La curiosità per me viene prima di tutto, polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi e quindi per me la curiosità è tutto, bisogna mantenerla sempre, è un discorso che faccio a me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno...

Saturn o con la stazione spaziale si fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano.
1: Sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gancio.
1: Dici nell'aldilà. Io penso a questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà, mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa bisogna dire? Io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: quindi saremo
1: la famiglia allargata,
0: incredibile.
1: Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già di qua, allora appunto chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo tra l'altro musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, io per la viva, per te starò la terapia.
1: Sì, io in realtà avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so. Cioè è solo, ho solo scritto pensando,
0: dal DSI era...
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle, come l'arte per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre additata come capace di ogni nefandezza, è bene ricordare ogni tanto che in realtà l'uomo è capace anche di cose belle. Volevo chiudere con questa nota positiva, il famoso disco solare che avevo in testa come Dio Ra, e quindi la musica classica, che è in contrapposizione con la musica elettronica, che può essere fatta da una persona sola, io col mio computer e la mia attrezzatura da solo posso fare musica elettronica, non posso fare musica classica con 74 elementi. Tutto il percorso è fatto di un percorso che nasce elettronico e man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità appunto della classica.
0: Però visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album di Cavalli. Ma noi insomma ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche. E questo per dire. Grazie.
1: Grazie a te.

slang, è pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un ostrica, il mondo è il mio parassita, l'avvolgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza

0: fanno i miei giorni, più forte la devozione quando sorge il sole e penso.
1: Perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

straordinaria questa per l'IFICAT, con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso con noi, e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente all'arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, 5 agosto a Lecce all'Oversound Music Festival, altro festival sia molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Oversound Music Festival alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale la Reggia di Caserta il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia sigla, la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato, come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

muoviti un po', rovescia la testa, e finché si può, giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi togliere o no dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio, il mondo è fiera.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

nation. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Hey. It's my name.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Eccoci qui, Summer Compilation. Con l'estate arriva il caldo, il sole, si ripete lo stesso scenario con quella canzone che ti entra in testa e non esce più. Quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare, anche se non conosci bene le parole o che sono completamente distanti dai tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare, scatenare da giugno a settembre. Quella canzone che ascolteremo fino alla nausea, sperando poi di non sentirla più. Negli anni si sono susseguiti pezzi che sono diventati colonne sonore della stagione più amata, da Abbronzatissima Guarda come dondolo, Vamos alla playa dei Righeira, Tre parole di Valeria Rossi, Estate di Negramare, fino ad Andiamo a comandare di Rovazzi. Su Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16, li riascolteremo tutti. Buone vacanze, tutte italiane.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E se siete anche in questo momento in auto, ci state ascoltando in DAB. Io sono Carmela De Rose e oggi è proprio l'ultima puntata della Voce delle Emozioni della prima stagione. Io sono veramente contenta e felicissima già di presentarvi i miei ospiti. Innanzitutto, già qui in studio ho il mitico creator, non solo creator, dopo ci racconterà tutta la sua storia, Niccolò Contucci. Tra pochissimo arriverà il maestro, il grande direttore d'orchestra Enrico Melozzi, l'avete visto sicuramente tantissime volte in TV, dirigere al Festival di Sanremo. E come sempre vi lancio la tematica giornaliera. Oggi parleremo del colpo di fulmine, di quell'amore che ispira quando i sentimenti diventano arte, perché c'è un filo invisibile che attraversa i secoli, unisce le persone e dà vita alle opere più belle che l'umanità abbia mai creato. Quel filo si chiama amore. L'amore che ha ispirato i grandi poeti, ha guidato la mano dei pittori, ha riempito le pagine dei romanzi e ha regalato al mondo melodie che continuiamo ancora oggi ad ascoltare e che ci emozionano sempre. Pensiamo a Dante, che nella Vita Nova trasforma Beatrice in un simbolo di perfezione e speranza. Pensiamo a Monet, che con la passeggiata riesce a fermare sulla tela un momento di serenità familiare fatto di luce, vento e affetto. Pensiamo ai miti antichi, dove Cupido con una semplice freccia cambia il destino degli uomini e degli dei. Oppure alla storia di Zeus, che attraversa il tempo fino a dare il nome al nostro continente, chiamandolo Europa. L'amore lo ritroviamo anche nel cuore delle opere liriche, da Rossini a Donizetti, da Mozart a Puccini, dove ogni aria racconta passioni, speranze, sacrifici e sogni. E oggi ricorderemo anche una delle storie più intense della canzone italiana, quella tra Fabrizio De André e Dorighezzi. Sì, perché voglio annunciarvi questa notizia. Tra poco chiameremo la grande Dorighezzi in collegamento telefonico, sarà con noi, come vi ho già annunciato, Enrico Melozzi, compositore, violoncellista, direttore d'orchestra e arrangiatore. E già qui con me, che ve lo faccio già salutare, c'è Niccolò Contucci. Buon pomeriggio, Niccolò.
2: Ciao Carmela, un piacere essere qui con te.
1: Allora, io ti lancio già subito la prima domanda, e che mi devi rispondere in poco tempo, perché dopo ci collegheremo a livello telefonico con la grande Dorighezzi. Ecco, cosa pensi tu in generale del colpo di fulmine?
2: Allora, il colpo di fulmine, innanzitutto, credo che esiste. È un po' un cortocircuito che viene alle persone quando vediamo per la prima volta qualcun altro, e penso sia un po' un trailer, nel senso che quel colpo di fulmine ti fa immaginare poi il futuro che potrei avere con quella persona. Ovviamente non si tratta di amore, però è la prima scintilla che scatta, ecco. Poi se si riesce a perseverare nel tempo con quella scintilla, sicuramente può nascere un sentimento importante.
1: Io vi dico la verità, per me Niccolò Contucci è stato un colpo di fulmine, perché non nell'inteso di amore, ma inteso proprio a livello lavorativo. Tu sei...
2: Ti ringrazio.
1: Veramente fortissimo. Ci vuoi raccontare proprio come inizi tu questo viaggio sui social, ma non solo? Raccontaci in breve un po' come sostieni tutto questo lavoro che fai.
2: Allora, io fondamentalmente, scherzando, dico sempre che ho iniziato a fare i video perché la psicologa costava troppo, nel senso che avevo la necessità di esprimermi, di farlo con qualcuno, di venire ascoltato, e ho trovato nel social il modo di farlo. Quindi circa un anno, ormai quasi un anno e mezzo fa, ho iniziato a pubblicare dei video, un po' per gioco, un po' per divertimento, così, che sono andati incredibilmente bene, inaspettatamente, e da lì in poi ho proseguito questa via, continuando il mio format, cercando di raccontare storie della mia vita o comunque di come vedo il mondo attraverso i miei occhi, ecco.
1: E dopo continueremo a parlare con Niccolò, che ci racconterà altre chicche. Però saluta gli ascoltatori, Niccolò, salutali.
2: A dopo.
1: Io lancio appunto le domande che sempre lancio a voi ascoltatori. Credete nel colpo di fulmine? Vi è mai capitato di vivere un colpo di fulmine? Rispondete a queste domande al 334 60 45 640. Però Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in DAB, perché tra poco chiameremo Dori Ghezzi. Ma prima di chiamare Dori Ghezzi ci ascoltiamo Margherita non lo sa. Dori Ghezzi, a tra poco.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound. Avete ascoltato Margherita non lo sa di Dori Ghezzi. E adesso tra pochissimo ve la faccio salutare, ma prima ve la voglio presentare. Dori Ghezzi nasce nel 30 marzo 1946 a Allentate sul Seveso. Dopo gli esordi negli anni 60 raggiunge il successo nel decennio successivo grazie ai numerosi brani da solista e al celebre sodalizio artistico con Wes. Nel 1979 incontra Fabrizio De André, con il quale condividerà la vita artistica, ma non solo, fino alla sua scomparsa. Da oltre 20 anni è presidente della Fondazione Fabrizio De André, impegnata nella valorizzazione della sua opera attraverso mostre, incontri, progetti culturali e iniziative dedicate ai giovani. Dobbiamo ricordare che appunto a settembre ci sarà il premio Fabrizio De André e adesso è proprio qui con noi. Pronto Dori Ghezzi, buon pomeriggio.
1: Pronto Carmela, eccomi qua. Hai detto tutte cose perfette, esatte, però faccio sempre un sobbalzo quando mi dice nata nel 1946 mi ricordo che quando si corressero le bozze del libro, l'unico libro che ho scritto, dedicato poi sia a Fabrizio ma a noi tutti, no? Perché è lui, io, noi, proprio perché l'importanza degli incontri per me è la vita, insomma, il carattere lo crei proprio più grazie agli incontri che fai che non per come nasci. E quando si corressero le bozze con i coautori, insomma, Serafini e Biacci, arrivarono a dire perché io, nata negli anni 40, ho fatto soprattutto, ma no, c'è un refuso, io non so. Pensavo avessero sbagliato, ti rendi conto? Ma sinceramente, quindi non me ne rendo conto e non me ne faccio una ragione, dai, ecco l'unica cosa. Poi vabbè, gli anni passano, questo è tanto vero che ho sentito che stavate passando Margherita, e anche Margherita, ma porca miseria, dopo più di 40 anni non l'ha ancora capito e non lo sa, cioè no.
0: Ci vuoi raccontare qualcosa su questa canzone Margherita non lo sa?
1: Anche a me ha colpito molto perché ha un senso molto profondo, sembra una canzone superficiale, invece è tutt'altro, ed è veramente l'essenza di quello che siamo noi a volte, soprattutto noi donne. E poi sono stata colpita dall'arrangiamento che era estremamente all'avanguardia, moderno, insomma, in quel periodo, tant'è vero che ancora sta piacendo adesso perché è contemporanea, ecco, una canzone che direi che non ha tempo, non invecchia.
0: In qualche modo racconta, no, queste emozioni mai confessate, no? Giusto?
1: Sì, è proprio quello che interiormente noi siamo e che non abbiamo il coraggio a volte neanche di ammettere, di voler capire. Sì, è molto profonda la canzone, mi ha sempre molto coinvolta, ecco, e pare che così sia successo. Ora non lo so, anche agli altri, ora non so se, soprattutto alle donne ovviamente, non so se è dovuto alla piacevolezza forse anche di com'è la musica e l'arrangiamento, o se anche il testo in qualche modo è stato recepito, ecco, nel modo che mi credo dai commenti, credo proprio che la maggior parte sì.
0: Ecco, carissima Dori, ora mi preme anche farti questa domanda, spero di non essere troppo invadente. Quando ripensi a Fabrizio, qual è il primo ricordo che le viene spontaneamente in mente?
1: Beh, sai, sono tante le cose che ho vissuto con lui, però il primo sguardo è la cosa senza dubbio, la promessa che ci siamo fatti dal primo incontro è la prima vera cosa, ecco, che è capitata tra di noi, e poi quella, la sua voce e quel boh al mattino, quando si fa per dire mattino, mezzogiorno,
0: quando sì, perché si lui scriveva di notte, non
1: scriveva
0: tanto,
1: di notte, sì, e di conseguenza, ovviamente si doveva, mi chiamava, e dato che mi chiamava boh, e quindi mi chiamava boh a distanza, e quel suo boh mi resta ancora molto nell'orecchio, e poi c'è tutto il resto ovviamente, ma non è che non ci raccontavamo poi tante cose, nel senso che ci si capiva senza dovercele raccontare. Eravamo in sintonia, così, istintivamente. Infatti dice, cioè, tra le tante cose che dice sul mio conto, dice: perché Dori non si sognerebbe mai di venirmi a parlare del sole quando sto pensando alle nuvole, ecco, o del mare perché sto pensando alle nuvole, questa era la frase più esatta. E quindi, perché lui era convinto che io sapessi cosa aveva lui nella testa senza dovermelo raccontare.
0: Eravamo una sorta di collegati quasi mentalmente, no?
1: Sì, infatti.
0: Cosa è stata
1: probabilmente la nostra forza, la nostra anche perché in fondo anche quindi era si litigava perché è necessario anche farlo, perché ci si capisce anche attraverso la discussione, altrimenti poi ci si annoia anche troppo, però non c'era bisogno di spiegarci le cose proprio, ecco, eravamo, sapevo già quello che lui voleva da me e viceversa.
0: Le canzoni comunque di Fabrizio De André ancora oggi sono amate dai ragazzi di oggi, secondo te perché continuano ad essere così tanto attuali? E mi ricollego anche all'ultima cosa che ha detto Fabrizio De André, quando aveva paura in qualche modo per i nuovi giovani, come se noi andavamo incontro in qualche modo forse a un suicidio morale. Lui parlava sempre di questo suicidio morale.
1: Ma è amato soprattutto proprio perché è il primo che ha affrontato all'interno dei testi delle canzoni il sociale, il problema politico, il problema, capito, della vita che viviamo giorno dopo giorno, anche se prima sempre ha fatto canzoni bellissime, ma canzone d'amore, ecco, e lì ovvio che c'è amore anche in quello che dice, però ha cominciato a trattare

0: secondo me in quegli altri c'è spesso lui, o ci sono anch'io, non lo so, perché poi magari non me lo diceva. Io quello che sono certa è che c'è una canzone che è nostra, ed è Hotel Supramonte, e lì non può trattarsi di un'altra donna, perché parla del sequestro che abbiamo subito, e quindi parla di me, è dedicata anche a me. Ma per le altre canzoni che ha fatto successivamente, dopo che ci siamo conosciuti, io non so se in qualche modo ci sono. Non credo molto, perché anche un'altra cosa che ha detto Dori non la racconterei mai in una canzone, perché io tendo sempre a cambiare la personalità dei personaggi che tratto o che ha conosciuto e che poi vuole narrare, e Dori invece deve restare com'è, quindi anche questo è un bel complimento. Quindi si è scusato in questo modo, cioè, io non ho cantato Dori, forse perché non era il caso, io trasformo sempre le persone e lei è giusta che rimanga così.
1: Noi dopo ascolteremo in questa puntata, diciamo, tantissime canzoni di Fabrizio, da Dolce Nera, Una storia sbagliata, Cruese de Ma, Bocca di Rosa, sì. E ne abbiamo programmate diverse, ma proprio le tre canzoni che in qualche modo racchiudono un po' l'essenza anche del vostro rapporto, secondo te quali sono?
0: È difficile, guarda, questo non te lo saprei neanche io dire, perché c'è un po', ti ritrovi un po' dappertutto e non in un intero brano, tranne ovviamente Hotel Supramonte, che vabbè, quello sì. Non può essere diversamente. Ma non so se è una domanda alla quale non ti saprei rispondere. Ecco, ti posso dire che che viene amore che vai è quella che in qualche modo riesco a capire che coinvolge di più gli altri, perché si sentono in qualche modo, anche solo perché l'hanno visto una volta o di così, capisci, perché il testo parla proprio di incontri così sfuggiti o comunque appena neanche nati, ma di incontri anche superficiali lì per lì, però che ti restano e pensi quello che poteva succedere in uno sviluppo diverso, ecco. E allora ognuno si identifica un po' in questa canzone, ecco perché è quella che in qualche modo colpisce più tutti. Per me è un po' diverso, ecco, questo è vero, ma ne parlavo proprio con un artista che l'altra sera proprio lo cantava qui a Milano, che è Violante Placido, e che cantava Amore che viene, amore che vai, perché l'aveva già fatta anche in televisione, in una trasmissione dove ognuno doveva dedicare una canzone a un amico, a un padre, a un figlio, no? Cercando di, facendo una sorpresa fra l'altro, che era presente, cercando di scegliere la canzone che poteva gradire di più, no? L'amico o il parente che l'ascoltava, e lei aveva scelto Amore che viene, amore che vai. Allora in questo caso era una manifestazione eccetera, l'ha cantata avendo me di fronte, ed è stato un momento molto molto toccante, molto bello, e capisco, infatti più abbiamo discusso proprio questa scelta eccetera, ed è questo fatto che proprio ci si identifica molto in quella canzone, anche se in fondo non approfondisce un rapporto nel vero senso della parola, ma sono quegli incontri forse mancati, se vogliamo, anche, ma che sono però importanti.
1: Ora passiamo, no, all'importante comunque lavoro che svolgete dalla fondazione, appunto, Fabrizio De André, per mantenere viva la sua eredità culturale. Cosa state organizzando appunto per il prossimo Fabrizio De André, per il premio Fabrizio De André?
0: Lo vogliamo dire già in anteprima? Il premio di André, allora, e che speriamo insomma non ci siano problemi, perché probabilmente non riusciremo a farlo nella piazza Fabrizio De André alla Magliana, perché ci saranno dei lavori di ristrutturazione, e infatti è una cosa che stiamo discutendo in questi giorni, proprio per capire quale altro spazio potrebbe essere idoneo, il comune eccetera, e stiamo discutendo questo, però sappiamo chi verrà prima, almeno il premio alla carriera sappiamo già, e sono felicissima di consegnarlo a Renato Zero.
1: Wow, oh. Renato Zero. Che spoiler che ci hai fatto, Dorighezzi.
0: Sì. Tanto lo dovevamo prima o poi annunciare, e a questo punto l'entusiasmo mio non mi ha frenata.
1: Sono onorata, grazie. Ora, come diciamo

0: un'ultima domanda ti chiederei.
1: Poi, ma non vanno sottovalutato però come è nato il premio, è nato per scoprire nuovi artisti, quindi e devo dire che molti di loro, la maggior parte di loro che sono stati selezionati, sono stati sempre bravissimi cantautori, nuovi, giovani, eccetera, e direi che proprio chi fa le selezioni è molto bravo e nasce proprio per dare la possibilità di inserirsi nell'ambiente discografico, nel mondo della musica, ecco, a nuovi talenti. Ecco, ci tengo a ribadirlo questo perché è importantissimo. Poi ci tengo sempre a farlo dove è nato la Magliana, perché sono legata a una frase che ha detto una signora anziana il giorno in cui hanno dedicato la piazza a Fabrizio De André. E un giornalista chiede a una signora che viveva probabilmente lì, no, proprio sulla piazza, comunque alla Magliana, la signora molto anziana, dice: lei è felice che hanno dedicato la piazza a Fabrizio De André? E lei ha detto: a dire la verità io non so, non conosco, non l'ho sentito, non so chi sia, però mi hanno detto che è una persona che ama la gente come noi. E questa è una cosa, una risposta veramente che basta questo per dire è il posto giusto.
0: Ecco, dietro
1: ogni volta che lo dico.
0: Grazie Dori, noi siamo emozionati quanto te qui dallo studio, dal metastudio di Via Siago in Rai. Ecco, dietro comunque questo grande artista c'era anche un uomo molto riservato, e comunque come coppia in generale voi siete stati molto riservati, ma come eravate comunque nella vita di tutti i giorni?
1: Normalissimi, imprevedibili anche se vuoi, ma molto aperti, perché anche la scelta di andare a vivere in Sardegna, molti l'avevano lì per lì interpretata come volersi isolare, no? Invece no, era duplice la cosa, era perché amavamo la natura ma non la villetta col giardino, ecco, e prendere del terreno da coltivare, ovvero una stalla eccetera, dalle parti nostre era proibitivo. Sardegna, che già Fabrizio aveva una casa a Portobello, conosceva un autista che conosceva tutta la zona, ha detto: ma guarda che lì in quella zona stanno vendendo molti ettari, e io che condividevo questa scelta, la condividevo per molti motivi, perché anch'io amavo la natura, perché sono nata fuori Milano e anch'io ho avuto quella libertà da bambina che non avrei avuto a Milano, poi i miei si sono ritrasferiti e vabbè, e quindi l'idea di andare a vivere in campagna per me era in mezzo a un bosco, era la cosa ideale. Poi dici: vabbè, ma siete isolati. Ma non è vero, perché quando tu vivi in un appartamento in città, a Milano, come stavamo a Milano, e poi questa casa ce l'ho tuttora, ma non si sarebbero mai permessi di suonare il citofono per dire: ah, volevamo conoscervi, possiamo salire. Nessuno lo faceva. Mentre lì avevamo sempre la casa piena di ragazzi, di giovani, che guarda caso passavano di lì. e quindi si fermavano, poi si fermavano a pranzo o a cena e poi dopo ritornavano, e insomma molti di loro sono diventati poi degli amici storici, e questa è la realtà. E poi un altro fatto, che questo cambiamento avrebbe permesso a Fabrizio proprio di continuare a fare quello che voleva smettere di fare, il cantautore, per fare veramente il contadino. E invece è proprio lì che va trovata l'infa nuova e nuovi motivi per andare avanti e continuare a fare cantautore. E quindi è servito moltissimo, è stata una scelta indovinatissima, al di là del bene e del male, di cose che vabbè, non è che tutto raso i fiori, qualcosa anche, ma non fa niente, tutto esperienza nella vita.
0: Grazie Dori Ghezzi per tutti questi racconti super inediti. Io sono, ti ripeto, sono onorata di averti qui in collegamento telefonico. Spero un giorno di poterti, diciamo, ospitare qui ad Asiago nel metastudio. Come ultima domanda ti chiederei:
1: io già non faccio più televisione, l'avete visto, non è già 2 anni che non
0: io appunto sei anche rara a rilasciare questo tipo di cose, ecco, per questo io sono onorata.
1: Cosa, tipo interviste per giornali, poche, ma qualcosa faccio, non mi distacco del tutto, però no. E poi dico, del resto io sì, oddio, qualche novità salta sempre fuori, ma dico, ma già ho raccontato tutto, cosa continuo a raccontare, a ripetere le cose? E questa nonna lascia dire agli altri, è bene che adesso ormai hanno conosciuto Fabrizio e continuano ad amarlo, seguirlo, ascoltarlo, e ognuno lo interpreta anche nel modo personale, nel loro modo, insomma, no?
0: Grazie, noi siamo, io credimi, appunto per questo motivo io sono onorata che mi hai dato questa possibilità. Cara Dori, come ultima domanda io ti chiederei,
1: dimmi,
0: se oggi potessi rivolgergli un pensiero a Fabrizio, quale sarebbe?
1: Ci hai lasciato in eredità una frase bellissima e poi ad un tratto l'amore scoppiò dappertutto. Allora mi domando quando, Fabrizio? Ecco, che lui si è illuso, dice io non ho vissuto forse quella, no? Quella la vita che avrei voluto in modo assoluto, ecco, di pace. Però lui si aspettava che le cose migliorassero ancora di più e invece in questo lo stiamo deludendo molto.
0: Hai ragione, Dori. E in questo momento io sono emozionata e ho le lacrime agli occhi. Io sono veramente onorata di averti avuto qui su Rai Radio Tutta Italiana, Dori.
1: Grazie Carmela, ci conosceremo poi quando vengo di persona, diciamo, quando vengo a Roma.
0: L'anno scorso ci siamo già conosciute alla conferenza stampa lì al Campidoglio.
1: Sì. Se ti rivedo ti riconosco di certo.
0: Non avevo avuto l'onore ancora di poterti appunto intervistare. L'ho fatto adesso in questo contesto, ma spero di rifarlo appunto anche per il premio.
1: Ecco, ci troviamo a Roma, certo, fra poco allora.
0: Sì.
1: D'accordo, aspetto lì, Carmela. Va bene?
0: Grazie. Ringraziamo Dori Ghezzi per essere stata qui con noi. Grazie.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Abbraccio, a presto.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: E ritorniamo insieme qui. Io sono adesso proprio, per farvi capire la mia emozione, io adesso rimetto qui in collegamento, che è in studio qui con me, Niccolò. Niccolò, tu che sei in studio, cosa pensi? Che comunque mi hai visto emozionata e soprattutto ti voglio fare questa domanda. Se dovessi raccontare Fabrizio De André tu ai ragazzi della generazione Z mediante comunque i social, come lo racconteresti? Che tipo di video immagini?
2: Allora, per raccontare un musicista incredibile, un artista assoluto come De André, probabilmente non immaginerei un video come i miei, nel senso che parliamo di una persona che ha dato così tanta importanza alle parole, al concetto, alle emozioni che voleva trasmettere, che probabilmente tutto il resto diventava quasi superfluo. Perciò io immagino un video molto semplice, in cui semplicemente si va a raccontare la storia di un grande artista, o in cui si va a raccontare il pensiero che c'è dietro una sua canzone. Per esempio c'è un mio caro amico che fa il creator, si chiama Piero Pane Bianco, che tratta proprio video di questo tipo, parlando di artisti pop o comunque cantautori del passato, che probabilmente farebbe un video incredibile su un personaggio del genere, andandone a raccontare la grandezza. Se io dovessi raccontare invece a persone della mia età, Gen Z eccetera, De André, probabilmente gli farei scoprire alcune cover che tanti non sanno esistere, di sue canzoni storiche rifatte anche da artisti contemporanei, in modo che quel messaggio possa comunque arrivare, però in maniera differente, più in una maniera più solida all'orecchia di un ragazzo di 20 anni, quel che sia.
0: Ecco, la voce che state ascoltando è appunto di Niccolò Contucci, che si trova in questo momento al Meta Studio con me di Via Asiago. Niccolò Contucci è un creator digitale ed esperto di comunicazione. Attraverso appunto i suoi contenuti racconta il mondo dei nuovi media, ma anche proprio il suo modo di vedere la vita, e utilizza appunto questo linguaggio veramente eclettico, particolare, per parlare con le nuove generazioni e soprattutto anche mediante questa continua evoluzione della comunicazione online. Collabora con tantissime aziende, eventi, progetti dedicati all'innovazione digitale. E allora, Niccolò, qual è secondo te proprio l'esperienza più eclettica che hai fatto a livello lavorativo, perché ne hai fatte diverse, sei stato qui in Rai anche per Fiorello?
2: Vabbè, le esperienze lavorative più belle sono sicuramente quelle che ho iniziato a fare da quest'anno, anche negli ultimi mesi del 2025. Mi è capitato di fare una collaborazione con Roma, di poter fare un video con, per me, il più grande showman italiano di tutti i tempi, Rosario Fiorello. Mi è capitato recentemente di poter fare un video con una persona che a me, dal punto di vista di scrittura dei suoi libri, mi ha cresciuto, Zero Calcare, e tantissime esperienze incredibili. poi io sono una persona molto semplice, quindi a me piacciono anche le piccolezze. Per esempio, a me è capitato che la madre di uno dei miei cantanti preferiti mi scrivesse e mi iniziasse a seguire perché avevo fatto un video su una canzone di cui ho un tatuaggio, raccontando la storia che c'era dietro il fatto che mi fossi fatto quel tatuaggio. Il video era andato super virale, non so quante milioni di visualizzazioni aveva fatto, e lei mi aveva scritto facendomi complimenti e dicendomi che l'aveva fatto vedere anche al figlio, sia Tedua in questo caso.
0: Wow, wow, wow, ecco. Diciamo che invece adesso ti vorrei chiedere, come è cambiato secondo te il modo proprio di raccontare anche l'amore con i social network?
2: Allora, il modo di raccontare l'amore credo che sia cambiato perché è cambiato l'amore, nel senso che ne facciamo un racconto sempre più veloce. Anche io stesso mi capita a volte di raccontare storie legate appunto a questo sentimento, e la difficoltà che riscontro di più è proprio riuscire a rientrare anche in una tempistica breve. Invece ormai per essere ascoltati bisogna essere veloci, come molto spesso sono anche istantanei i rapporti che si vengono a creare oggi.
0: Ecco, invece adesso ti chiederei, qual è la canzone proprio che ti emoziona di più a livello proprio emotivo, italiana?
2: Allora, di canzoni che mi emozionano ce ne sono tantissime, tra l'altro molte me le sono tatuate, sono quasi tutti i miei tatuaggi sono legati a canzoni con cui sono cresciuto o che mi legano a degli eventi particolari. Forse quella a cui sono più legato, che nel momento in cui sento quelle tre note partire mi scende subito una lacrimuccia, è Anaxanax di Samuele Bersani, perché è una canzone
0: bellissima.
2: La canzone che io ascoltavo durante il lockdown, nel momento in cui stavo a casa mi sentivo soffocare, eccetera, soffrendo d'ansia, e quella canzone, che è proprio una canzone d'amore dedicata a due persone che soffrono d'ansia, mi ha aiutato tantissimo. Quindi quella è una canzone che ogni volta che sento, sia in originale sia anche cover, mi arriva una botta emotiva che non si può spiegare.
0: Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound o in DAB Radio, mandateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Siamo sempre qui, io Carmela De Rosa insieme a Niccolò Contucci con la voce delle emozioni. Ora ci ascoltiamo Dolce Nera di Fabrizio De André e ritorniamo subito a tra poco.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi

vestiti incollati da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: calele. Scusate, ma dovevo entrare adesso con questo un po' di, no, frum, come si dice. Io sono ancora emozionata e ho addosso l'emozione della telefonata con la mitica Dorighezzi. Vi faccio un piccolo riassunto: abbiamo avuto questo onore di avere ai microfoni Dorighezzi, perché Dorighezzi non rilasciava un'intervista da circa, non sappiamo quanti anni, ma circa, l'abbiamo contati, sono 12, quindi noi siamo veramente non onorati di più. Io proprio la stimo in un modo che non riesco ancora a trovare le parole, però abbiamo già lanciato la tematica del giorno, che è il colpo di fulmine. Ne abbiamo parlato anche mediante, no, questa essenzialità della storia d'amore tra Fabrizio De André e Dorighezzi. C'è qui in studio con me Niccolò Contucci. Buon pomeriggio, Niccolò.
1: Grazie Carmela, buon pomeriggio anche a te.
0: E abbiamo, no, iniziato questo discorso, tu già ci hai raccontato tante cosine tue, però riprendendo quel discorso, no, dei social, secondo te esiste ancora la privacy per una storia d'amore sui social? Come vivi tu questa cosa? Cioè, secondo te i social rispettano un po' la privacy di una relazione d'amore a prescindere?
1: E la privacy dipende, nel senso che sta lì alle persone che si decidono come viversi la relazione. Ci sono persone che decidono di spiattellare un po' tutto sul social, persone che invece decidono di mantenere tutto privato. Sta alla sensibilità che poi ha la coppia in questione. Io personalmente ho sempre scelto di tenere tutto privato, in qualsiasi modo, anche da piccolo, per esempio. Quindi.
0: E invece quando vedi gli altri? Io ti ho chiesto quando vedi gli altri, cioè quando vedi spiattellati tutti gli altri sui social, come la subisci tu questa cosa? Come la vivi?
1: A me personalmente non fa impazzire, però allo stesso tempo non sono nessuno per giudicare come si vive la relazione a qualcun altro. Io personalmente non mi fa impazzire, perché credo che l'amore sia un qualcosa di talmente intimo e bello che forse spiattellarlo così davanti a tutti non è il massimo.
0: Quali secondo te, quali contenuti, dal momento in cui comunque tu sei veramente un maestro su questo, te lo posso dire?
1: No,
0: sei bravissimo. Cioè, quali contenuti riescono davvero ad emozionare il pubblico dei social, secondo te? Tu che studi, no, questo andamento, vedi, no, i prodotti anche degli altri, no, per vedere anche come poi tu devi, no, fare i tuoi.
1: Allora, più che studiare i prodotti degli altri, eccetera, mi accorgo, in base a quello che faccio io, le risposte che ho dal pubblico, da chi mi ascolta, e questa domanda mi allaccia a un discorso che io ho scoperto adesso facendo i social, che fondamentalmente noi tutti ci sentiamo o speciali o sfigati, nel senso, quando le cose vanno bene siamo i più speciali del mondo, siamo unici, quando vanno male siamo veramente i più scemi del mondo. Invece io, raccontando la mia vita, anche i momenti più strani, i momenti più fragili, eccetera, mi sono accorto che fondamentalmente viviamo tutti la stessa vita, con le stesse sfaccettature, sfumature. Quindi i contenuti che vanno di più sono quelli in cui le persone riescono a rivedersi, almeno nel caso mio, in cui racconto storie di vita quotidiana. Poi ovviamente se uno fa comedy o fa altro ci sono altri discorsi, ma anche lì è il discorso un po' di rivedersi in quello che stai ascoltando, nel pensare che qualcuno sta utilizzando delle parole per esprimere delle emozioni che tu provi ma che non saresti in grado di spiegare. Quelli sono i contenuti che con me, ma secondo me in generale, vanno di più sui social.
0: Secondo te ci vuoi raccontare invece quali sono stati proprio i tre incontri? Raccontaci questi incontri, cioè com'è stato incontrare Zero Calcare, com'è stato incontrare Rosario Fiorello?
1: Allora, cioè, sono state esperienze mistiche, nel senso che
0: immagino
1: una sorta di apparizione con aura annessa, tutto bianco dietro. No, ovviamente no, sono delle persone incredibili, degli artisti incredibili, e che da subito mi hanno trattato con un'educazione, un'umanità che non avrei mai potuto immaginare, vedendoli sempre da uno schermo. Infatti la prima rivelazione che ho avuto è il fatto che esistessero, nel senso che quando sei abituato a vedere così tanto una persona tramite uno schermo, eccetera, come da piccolo che magari pensi che le persone in televisione non esistano, no? E invece fa stranissimo poi ritrovarsele davanti e vedere anche come lavorano. Io ho scoperto che Rosario Fiorello è una macchina da guerra dal punto di vista lavorativo.
0: Tipo, dacci qualche chicca, spoiler a qualcosa, visto che tu l'hai visto, no, da vicino lavorare lì per la pennicanza, la mattinanza. Come fa Fiorello? Cosa fa?
1: È fortissimo, è in grado di tenere una trasmissione da solo. da solo o su pochissime cose, ovviamente avendo una grandissima spalla come Biggio, ma vedi proprio le qualità di una persona. Per esempio, io ho sempre detto che la grandezza di una nonna è in grado è saperti cucinare qualcosa avendo tre cose nel frigo, no? Fiorello pure col frigo vuoto è in grado di cucinarti la cosa più buona che tu hai mai mangiato, ovviamente parlando dal punto di vista artistico. Gli basta un non nulla per crearti una trasmissione incredibile, e questa è una cosa che solo i più grandi possono fare.
0: Ora mi emoziono adesso a fare questa domanda a Niccolò, però ci tengo a fartela visto che adesso mi hai citato, no, la cucina. E io mi sono emozionata quando ho visto un tuo video dove raccontavi che tua nonna ti ha lasciato, prima di andarsene, la ricetta delle polpette.
1: Sì, praticamente che succede? Che in realtà non è mia nonna, nel senso che io i miei veri nonni paterni e materni non ho avuto modo di conoscerli. Lei è la madre di... era la madre, mi viene ancora da parlare al presente, era la madre di mio zio. Tra l'altro oggi è il compleanno di mia zia, auguri.
0: Auguri, tanti auguri a te, come si chiama?
1: Zia Mina.
0: Tanti auguri a te e tanti auguri a zia Mina e tanti auguri a te.
1: Vai, continua. E diciamo che essendo la madre di zio ci ha preso a me e ad altri miei due cugini come se fossimo i suoi nipoti. Quindi prima di andarsene a tutti e tre ci ha lasciato fedi di matrimonio e fedi delle nozze d'oro, mi sembra si dica così.
0: Sì, sì.
1: A 22 anni sono ancora ignorante su materia matrimoni. E a me poi mi ha lasciato anche a me e a mia madre ci ha lasciato questa ricetta delle polpette, che era, diciamo, la scusa che utilizzavamo per stare tutti in famiglia, andarla a trovare, eccetera.
0: Anche io avevo una nonna che io chiamavo nonna, che però non era mia nonna di sangue.
1: Vedi?
0: Io chiamava mamma cummare, no? Sì, per me era come se fosse mia nonna, quindi non è che poi il rapporto di sangue che rende, no, quella figura, ma penso proprio, no, al tipo di rapporto che hai con quella persona. E dal momento in cui siamo già nella voce delle emozioni, e per questo noi ci teniamo ad emozionarci con voi, carissimi ascoltatori, Nick, a che punto della vita ti trovi? Come stai? Perché mi piace anche chiedere ai miei ospiti come stanno.
1: Allora, come sto? Sto bene. Nel senso che sono pieno di tantissime cose da fare, tantissime cose a cui pensare, e probabilmente ti dico che sto bene, ma nell'ultimo periodo non ho avuto ancora modo di fermarmi per chiedermelo io in prima persona. Allo stesso tempo però...
0: Perché poi tu sei uno molto duro con te stesso, sei completista, no? Sei anche molto perfezionista.
1: Allora, ti posso dire, sono perfezionista, ma solo nel mio lavoro, in quello che faccio. Nella vita di tutti i giorni sono un disastro. Penso che essermi... Mia madre lo sa bene, i miei amici lo sanno bene, tutte le persone che... Anche chi lavora con me e provvede anche alcune cose mie personali, sono un disastro. Faccio veramente abbastanza ridere nella gestione del mio tempo, nella gestione delle cose che devo fare, nella gestione anche delle emozioni. Sono bravo a consigliare gli altri, non sono bravo a consigliare me stesso, purtroppo. Però sì, dal punto di vista lavorativo invece purtroppo sono un perfezionista. A volte ho un limite, a volte invece ho un modo per provare ad alzare sempre di più l'asticella.
0: Qual è la canzone di Fabrizio De André che ti piace di più, per esempio?
1: Guarda, la canzone che mi piace di più di Fabrizio De André è Dolce Nera.
0: Che l'abbiamo già ascoltata, quindi...
1: Ed è la prima che io ho ascoltato di De André, nel senso che io ho il mio migliore amico, che è De André, è il suo cantante preferito, però io ovviamente da piccolo, un po' ignorante, ho sempre pensato, no, ma questa è roba vecchia, non è roba per me, eccetera. Poi casualmente mi è capitata una canzone di Izzy, che è una cover di Dolce Nera, e io lì ho scoperto, ok, questa canzone è incredibile, ma com'è l'originale? Sono andato a recuperarmi l'originale che abbiamo ascoltato poc'anzi, e poi da lì mi sono andato a riprendere tantissime altre canzoni.
0: Quindi diciamo che tu Dolce Nera non l'hai scoperta tramite De André, ma tramite una interpretazione di un altro artista.
1: Esattamente, io la prima volta che sento Dolce Nera non è dalla voce di De André, ma... come dicevo prima, aveva una capacità di scrittura, di trasmettere quello che pensava, provava, e di descrivere, facendo anche dei quadri, perché ti regalava delle immagini incredibili che proprio a sentire quelle parole ti si visualizzavano subito in mente, che anche cantata da qualcun altro in qualche modo riusciva ad arrivare quell'emozione lì. Poi uno ascolta l'originale e lì arriviamo proprio a dei picchi incredibili.
0: Wow, wow, wow, siamo proprio wow. Adesso ci leggiamo qualche messaggino dei nostri ascoltatori. Allora scrive: ah, che meraviglia il colpo di fulmine avuto con la mia seconda moglie. Ero già separato dalla prima moglie da Milano, mi ero da poco trasferito a vivere in Borgo Medievale nelle Marche per un anno sabbatico. Era una mattina molto presto, ero a San Marino per gli appuntamenti, ho incrociato i suoi occhi, che poi è diventata la mia seconda moglie, che stavo facendo anche scuola guida, un destino probabilmente che io, fuori zona abituale, insomma, questo ascoltatore scrive a volte un po' così e poi scrive: è perché è cubana di origine. E poi scrive: che dolce Dori Ghezzi. Grazie carissimo ascoltatore. Poi ci scrivo: ho conosciuto ed amato Fabrizio De André grazie a mio fratello, che amava suonare ed interpretare le sue canzoni. Ora che mio fratello da un anno e mezzo ha raggiunto De André, sono sicura che si ritrova a discorrere con lui fumando una sigaretta. Lo penso così. Questo lo scrive una nostra ascoltatrice che si chiama Sabrina. Nick, cosa risponderesti a questi ascoltatori tu?
1: Gli risponderei che la musica ha il potere di farci ricordare le persone. Credo che ci sono canzoni incredibili che dopo tre parole ti fanno ripensare a tutte le immagini vissute con qualcuno che abbiamo amato o a cui abbiamo voluto bene. E penso che poche cose come la musica sono in grado di avere questo potere di regalarti questa magia. Quindi sì, sono contento che abbiano la possibilità di ricollegare a queste persone con cui hanno un presente o avranno un futuro, con cui hanno avuto un passato attraverso la musica.
0: Mi stai emozionando oggi, Nick. Sei troppo profondo oggi.
1: Mi sono svegliato così oggi.
0: Ti sei svegliato proprio da De André oggi. Bravo, sì, bravo. Mi piace il tuo mood. E allora rimanete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a me, Carmela De Rosa, e c'è Niccolò Contucci qui in studio. Ci sta raggiungendo il direttore d'orchestra, il maestro Enrico Melozzi. E adesso ci ascoltiamo un altro proprio pezzone di Fabrizio De André. Crevese de ma.

0: Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound o in DAB Radio, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Io sono Carmela De Rosa, in studio con me c'è Niccolò Contucci, appunto siamo nel metastudio di Via Asiago, ma in questo momento ho deciso, visto che poi successivamente arriverà il direttore d'orchestra Enrico Melozzi, di leggere la mia lettera che ho scritto per voi, carissimi ascoltatori, ma non solo, per tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. La radio ha un dono speciale, riesce ad arrivare al cuore attraverso una voce. Per questo desidero raccontarvi qualcosa di me, non solo come professionista, ma come persona che ha scelto di vivere l'arte in tutte le sue forme. Il mio viaggio è iniziato con la musica e la danza, le mie più grandi passioni. Ho conseguito un diploma in danza classica e ho studiato anche al conservatorio. Successivamente ho avuto anche modo di recitare musical tra tantissimi teatri italiani, tra cui al Teatro Reggio di Parma, che ormai è rimasto nel mio cuore, il Teatro San Carlo di Napoli, perché appunto ho fatto diversi musical, ma la curiosità mi ha sempre spinta ad andare oltre. Non solo quando dopo le mie due lauree, i miei tre master, ho avuto anche l'onore di ricevere il premio America Giovani come neolaureata di eccellenza presso la Camera dei Deputati, ho avuto diversi riconoscimenti, ma per me continuare a studiare e a crescere soprattutto qui in questa azienda per me è stata una cosa che oggi come oggi mi emoziona leggere queste parole. Dopo il mio terzo master sono riuscita ad entrare in questa azienda grazie al mio master in critica alla Silvio D'Amico in intelligenza artificiale, anche scrivendo anche un libro, e nel corso del mio percorso ho avuto anche il privilegio di lavorare in diverse produzioni, soprattutto in Rai, con Rai 1, tra cui The Unbreakable, dall'Arena Lucio, ho fatto Rai Radio 2, Passione Musical su Rai 2, Generazione Z su Rai 2, poi naturalmente voglio ricordare anche il mio battesimo televisivo grazie al mio maestro Maurizio Costanzo, che saluto lassù. E voglio anche ringraziare al direttore, a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana, anche al mio direttore dell'altra direzione. E niente, io, perché oggi è l'ultima puntata di questa prima stagione della Voce delle Emozioni, ci tenevo anche a dire queste due parole. Ora basta la romanticheria, ritorniamo nel mood. Ecco qui, buon pomeriggio, siamo sulla Voce delle Emozioni e adesso già ci rimettiamo in connessione con Niccolò Contucci. Buon pomeriggio Niccolò, scusami per questa lettera, però mi toccava.
1: Ah, ma abbiamo tutti sempre bisogno di esprimerci, ognuno utilizza il modo che più preferisce, parole toccanti però.
0: Ecco, ora ritorniamo nel tuo mood. Secondo te, come si può imparare ad utilizzare questi mezzi, soprattutto per chi come me magari anche prova una sorta di, non dico proprio di odio, ma di scetticismo nei confronti dei social network? Come può una persona avvicinarsi a questi mezzi?
1: Allora, se parliamo dei social in quanto mezzo per cui si usufruisce di un prodotto, è un discorso. Se parliamo del social in quanto mezzo per creare contenuti, come faccio io, è un altro. Ovvero, che secondo me è una cosa che manca in Italia, è proprio un'educazione ai social network. Secondo me sarebbe molto interessante se già dalle scuole superiori, dalle medie, ci fossero delle persone predisposte a spiegare quali sono i rischi, quali sono le opportunità, quali sono anche le conseguenze, perché comunque sia, come ogni cosa, se è abusata può causare dei danni. Invece dal punto di vista di un creativo che magari si vuole avvicinare al social per utilizzarlo come mezzo di espressione, io l'unica cosa che gli consiglio di essere è la libertà di non avere paura di essere giudicati, nel senso che molto spesso le cose più belle che facciamo nella nostra vita nel momento in cui smettiamo di preoccuparci che qualcuno ci sta guardando, e le cose su cui mi sono più divertito probabilmente sono proprio queste. E se avessi avuto paura del giudizio di chi mi conosce o di chi sa chi sono ma non abbiamo rapporti eccetera, però magari c'è quello sguardo lì eccetera, probabilmente non mi sarei tolto tantissime soddisfazioni, che poi spero di togliermi tant'altre in futuro. Quindi la prima cosa è non avere paura del giudizio degli altri, essere se stessi e cercare di capire come portare il proprio mondo attraverso un mezzo nuovo.
0: Allora io ti dico come la vivo un po' io, cioè io ho tanta paura del giudizio degli altri, tanto che mi capita spesso di pubblicare per esempio un video sul mio profilo, passano due minuti e io lo cancello, per esempio. Secondo te perché mi capita questa cosa? Io proprio lo cancello, cioè anche se bello, magari anche una cosa importante che ho fatto, però lo cancello. Secondo te perché mi viene questa cosa di cancellare i contenuti?
1: Allora, lì l'errore qual è? Che i social teoricamente nascono dal mostrare la propria vita agli altri. Ed è un qualcosa che va benissimo, è quello che faccio io, comunque la mia vita, i miei pensieri, le mie storie, quel che sia. La cosa importante però secondo me è approcciarsi a questa cosa qui, a questo racconto di se stessi o del mondo, non pensando che ci sia qualcuno a guardare. Cioè io non pubblico un contenuto se non mi piace a me in primis. Se poi piace agli altri sono la persona più felice del mondo, perché hai ripagato tutto lo sforzo, sai bene i miei video quanto sono complessi. Quindi se un video va bene sono felicissimo, perché sicuramente hai ripagato l'impegno che ci ho messo, eccetera. Però comunque sia un video che in primis piace a me. Se piace a me, il risultato è fatto. Cioè nel senso,
0: ma
1: qual è la cosa
0: più
1: importante?
0: A me i miei video piacciono. A me, io soffro il giudizio degli altri. Cioè come si fa a non soffrire del giudizio degli altri? E soprattutto come vivi tu l'aspetto comunque dell'approvazione degli altri attraverso i like, i commenti? Cioè come la vivi tu? Io la vivo malissimo.
1: Allora adesso non me la vivo male, sicuramente arriveranno dei momenti in cui fisiologicamente uno ha dei periodi in cui ha un picco creativo maggiore, dei periodi in cui c'ha un picco creativo minore, ciò ne consegue che anche i numeri che poi hai sui social possono essere differenti rispetto a quelli che hai abitualmente. Per ora però in questo anno e mezzo me la sono vissuta abbastanza bene. A me la cosa che mi dà più fastidio non è il discorso like, commenti eccetera, è proprio quando ci sono dei momenti di assenza di idee. Lì è la cosa che mi disturba di più e che sto imparando a gestire.
0: È arrivato in questo momento il maestro Enrico Melozzi. Siediti immediatamente, dai, che sei. Cioè, ci hai proprio capito? Cioè, si è fatto desiderare, perché lui è come a Sanremo, si fa desiderare. Ed eccolo Enrico Melozzi, compositore, violoncellista, direttore d'orchestra e arrangiatore, considerato uno dei musicisti più innovativi della scena italiana. Ha collaborato con artisti come i Maneskin, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Ultimo e tantissimi altri. E poi tra l'altro lo avete visto dirigere sempre lì a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana. Buon pomeriggio maestro Melozzi.
2: Buon pomeriggio, scusate il ritardo ancora, non sono solito fare tardi. Tardi, ma questi sono giorni molto complessi, perché la notte dei serpenti sta,
0: esatto,
2: per arrivare, e quindi insomma vuole essere curata, è gelosa, ti fa fare tardi la mattina, la notte, insomma la notte dei serpenti è un amante molto gelosa.
0: E come ti stai preparando a questa notte dei serpenti particolare lì in Abruzzo? Perché poi tra l'altro dobbiamo ricordare l'edizione dell'anno scorso, cioè l'edizione dell'anno scorso, record. Livello di audience in Rai,
2: record di ascolti, record di presenze sul posto, record di notte in bianco per me, perché io ormai sono completamente vittima, come ti dicevo, di questo progetto che è una mia creatura, ma si sta ribellando al suo creatore, per cui sto faticando molto. Il concerto è fra la registrazione, diciamo televisivamente, fra un mese, il 25 luglio, e il 25 luglio è arrivato, cioè praticamente sono qualche istante, così un battito di ciglia e bam, siamo arrivati, e dobbiamo ancora fare tante cose come sempre, e poi fra un po' iniziano le prove a Teramo. Faremo 15 giorni di prove aperte al pubblico, poi faremo le prove in piazza. C'è un format che si sta trasformando e sta diventando un vero e proprio evento sociale, dove tanta popolazione si raduna intorno a queste belle canzoni popolari, e tanti anziani con i bambini, tutte le generazioni si sentono cullati da queste canzoni. Quindi è una cosa di cui vado orgogliosamente fiero, soprattutto perché dietro questo progetto poi se ne sta sviluppando un altro ancora più folle.
0: E allora diccelo, dai, spoiler, che oggi Dorighezzi già ci ha fatto degli spoiler top.
2: Dorighezzi, mannaggia, me la sono persa, perché ero in viaggio col monopattino, però dietro c'è un progetto sociale, perché io, siccome ho visto che i bambini piccoli e gli anziani erano proprio insieme in questo progetto, di solito no, sono sempre separati, invece tutti uniti intorno a questo progetto, ho pensato di inventare una casa di riposo con asilo annesso, e ci sto lavorando. Ho fatto prima un tour negli asili, nelle scuole dei propri bambini piccoli, adesso farò, dopo la notte dei serpenti, farò un tour nelle case di riposo. Ma e poi lancerò questo progetto.
0: Ricordiamo
2: sociale.
0: Anche il tour che hai fatto lì negli ospedali, che è stata un'esperienza,
2: sì,
0: credimi,
2: sì,
0: meravigliosa, ma soprattutto anche proprio di generosità, altruismo.
2: Vabbè, semplicemente una restituzione, considerando che io sono praticamente, non voglio dire cresciuto, ma quasi in un ospedale, perché da bambino ho avuto un incidente mortale, diciamo, a 11 anni mi ha investito una moto, ma proprio travolto, mi ha massacrato completamente, mi ha fatto a pezzettini.
0: Mamma
2: e quindi
0: mia.
2: Ho passato
0: cosa
2: un paio d'anni
0: mai raccontata.
2: Beh, ogni tanto la dico, insomma, non è che so tutto il giorno raccontare queste disgrazie, si cerca di raccontare sempre cose belle, però purtroppo è successo, e quindi ho passato un paio d'anni buoni in un ospedale, anzi in più ospedali, quindi sai, poi alla fine quando sono uscito dall'ospedale giocavo con le flebo, con le siringhe, ormai ero entrato in quell'ottica lì, cioè la mia vita era quella, e quindi dopo esserne uscito ho pensato che era importante anche restituire qualcosa a questa gente che sta chiusa purtroppo loro malgrado dentro quel posto, ma anche perché poi sono testimonial di diverse associazioni, appunto varie oncologie di vario genere per i bambini, ematologia oncologica, insomma mi occupo di dare sostegno più che posso a iniziative benefiche, perché secondo me è giusto farlo, insomma, ecco, quindi se posso dare una mano la do volentieri.
0: Ecco, la tematica di oggi, carissimo maestro, no, è il colpo di fulmine. Secondo te qual è l'opera lirica che ci racconta in qualche modo questo sentimento del colpo di fulmine? Non so, a me mi viene un po' in mente La Traviata, non so.
2: La Traviata, la Bohème sicuramente, il Don Giovanni, ma quasi tutte le opere liriche, diciamo, come possiamo dire, un po' il modo di raccontare le storie nel passato era basato sul colpo di fulmine, cioè tu arrivi, vedi una persona, ti innamori perdutamente e poi magari la sposi pure. Il Don Giovanni di Mozart è un altro di questi grandi esempi. Vabbè che Don Giovanni quello si innamorava 86 volte al giorno, però comunque vede diversi personaggi durante lo scorrere dell'opera e se ne innamora perdutamente. Ma Zerlina per esempio, cioè vede una che si sta sposando con un altro, si innamora della sposa e la conquista, cioè gliela porta via dall'altare, cioè fa cose clamorose. Don Giovanni è proprio un po' l'esaltazione di questo colpo di fulmine, ma pure se pensiamo a Bohème, quanto tempo ci mette lei a innamorarsi di lui? Pochi istanti, cioè si incontrano, che gelida manina, è finita lì, cioè dopo un secondo questi qua si amano perdutamente. Poche opere ci sono delle coppie già consolidate.
0: Tipo quali?
2: Ma per esempio Nozze di Figaro, no? Il servo e la serva sono già insieme, il conte e la contessa sono già insieme. No, e poi però ci sono tutti i vari equivoci che portano all'evoluzione della trama, in modo tale che poi dopo lui fa finta che lei è innamorata di lui e tutto questo serve per far crollare un castello, certo, no? Di carte, e permettere il re nudo e quindi consentire al servo di sposare la sua compagna, la serva, che poi è la compagna, no? Di una vita, perché le nozze di Figaro di Mozart iniziano proprio con lui che Figaro che misura la stanza da letto, dove dice io qui ci metteremo il nostro letto, no? Il nostro letto di nozze, e poi lui non vuole, perché è innamorato, il conte è innamorato di lei, ma poi alla fine Figaro con un escamotage riuscirà insomma in qualche modo a ottenere l'autorizzazione a sposarsi, e dietro c'era tutto un mondo, una storia che addirittura all'epoca era pure vietata, cioè l'imperatore Leopoldo II la vietò perché era una storia appunto che poteva far emergere delle rappresaglie contro il potere, cioè il servo che alla fine la spunta sul padrone, non era era un all'epoca era un testo proibito, e Mozart riuscì con la sua intelligenza, la sua musicalità a far riabilitare un tema che faceva parte dei libretti proibiti dell'epoca, quindi è una cosa molto interessante, credo che sia, no?
0: Dal momento in cui comunque sei vestito proprio a direttore d'orchestra, ma dove sei stato con questo?
2: Ero di nuovo, ti ho detto, ero a lavorare, a fare da servo la notte dei serpenti nel mio ufficio, poi però se devo venire in radio io comunque, anche se non siamo in video,
0: tu ti vesti da
2: Rai. Io sono un amatore della Rai, quindi quando entro in Rai devo vestirmi da maestro, perché sennò poi non mi riconoscono.
0: No vabbè, ti riconoscono per il ciuffo,
2: con i capelli legati non mi riconoscono.
1: Il direttore più stiloso,
0: esatto,
1: di sempre.
0: C'è anche Niccolò Contucci che ti vuole fare un saluto, anche perché è un tuo fan, Nick, giusto?
1: Assolutamente sì, è come ogni persona che guarda Sanremo. Penso grazie. Il direttore più memorabile di tutti, ce l'abbiamo qui.
2: Grazie, siete gentilissimi.
0: Ecco, Melozzi, maestro Enrico Melozzi, ci racconti come ti sei sentito proprio di recente a dirigere la tua prima lì? Io non voglio tanto fare spoiler perché devi essere tu a parlare. Gli 80 anni della Repubblica, ah, sì, lì sì. Alla Scala di Milano, tu hai diretto.
2: Sì, sì, alla Scala ti posso dire una cosa. Allora, io avevo già diretto la Scala l'anno scorso, un'opera di Giovanni Sollima.
0: Sì, ma era tua, quest'anno era tua.
2: Quest'anno ho diretto un mio brano, un intermezzo sinfonico, tra l'altro un pezzo secondo me ottimamente riuscito anche di peso, che è piaciuto tantissimo alla gente, al mio pubblico. Ti dico la cosa, mentre l'anno scorso ero un po' agitato così, perché io quest'anno mi sono proprio trovato perfetto, cioè ero proprio preciso,
0: me la sono goduta
2: perché ho detto, cioè come se le quinte mi dicessero ma tu dove sei stato tutto questo tempo, ma perché sto pezzo bellissimo non ce l'hai fatto, ma perché, dove eri, e pensavamo che tu facessi tutt'altro. Io sentivo ste voci dentro il teatro, ma non della gente, del teatro, proprio le quinte, il palcoscenico, le porte, i camerini che mi parlavano. Mi sono sentito riconosciuto, un po' come quando Pinocchio, nella famosa scena in cui entra nel magazzino dei burattini di Mangiafuoco, tutti lo riconoscono, ma Pinocchio è nato da qualche minuto, cioè tipo è nato da qualche ora, è andato a scuola, no? Geppetto lo manda a scuola, appena nato, entra nel coso delle marionette e tutti lo riconoscono. Pinocchio, ma dove è? Poi dice, ma chi siete voi? Come fate a conoscermi? Sono appena nato. E invece tutti già lo conoscono. A me mi è sembrato di vivere una cosa del genere, cioè ero proprio completamente a casa mia. Stavo facendo la cosa che io vorrei fare tutti i giorni, proprio con una naturalezza, una serenità che io raramente ho provato. Quando mi esibisco sempre c'è un po' di leggero, come dire, un'irrequietudine, una voglia di andare sul palco, oppure qualche timore di non essere preparato al massimo, che qualcosa vada storto, lì non ce l'ho avuto.
0: La sei goduta.
2: Voglio tornarci il prima possibile, spero di riuscirci.
0: Allora, ritorniamo adesso.
2: Magari con un'opera lirica.
0: Sì, sicuramente ci riuscirai. Voltiamo pagina.
2: Prego.
0: Hai diretto a Sanremo tantissime volte, no? Ricordiamo i Maneskin, Con zitti e buoni, Sono solo parole di Noemi, Quest'anno resta con me, delle bambole di Pezza, Casa mia di Gali, Cuoricini di Coma Cose, Naturale di Leo Gasman. Hai diretto tantissime volte il Festival di Sanremo. Tra l'altro dobbiamo ricordare che sei stato l'ultimo che
2: Rolls Royce di Achille Rauro.
0: Ma anche l'ultimo che hai diretto insieme al grande, non riesco neanche a pronunciare il nome, perdonami,
2: perché
0: mi emoziono. Esatto.
2: Vessicchio, sì, sì. È stata pure un'altra cosa molto bella che non mi aspettavo, a parte che se avessi saputo, mo per alleggerire il clima, mi sarei fatto un taglio di capelli diverso, quantomeno una pettinatura diversa, perché quella immagine di io e Vessicchio continua a riuscire nei telegiornali, nelle cose, quando purtroppo è caduto quella cosa che non doveva accadere, la televisione era piena, ovunque, qualsiasi canale c'era questa scena di io e lui con la bacchetta in mano che condividevamo, no? Abbiamo la direzione a quattro mani,
0: esatto,
2: una follia che mi sono inventato tra le tante che mi sono inventato, e Peppe ha accettato di venirmi appresso in queste follie, ma qualsiasi cosa gli si proponeva, qualsiasi cosa io gli proponevo, lui la faceva, perché comunque si fidava di me. Ci eravamo scritti qualche settimana prima che lui purtroppo morisse, non ce ne facciamo una ragione perché è morto che qualche ora prima stava benissimo e non si è capito che cavolo ci ha avuto da un momento all'altro, e quindi siamo tutti molto perplessi, molto spaesati. È passato già un altro Sanremo, purtroppo ci dobbiamo rendere conto che in questo mondo anche i più grandi quasi come se non servissero a nulla. Il mondo va avanti comunque, il mondo è andato avanti senza Giulio Cesare, è andato avanti senza Marilyn Monroe, andrà avanti senza di me, senza Beppe Vessicchio, senza di te, senza tutti i più grandi che in questo momento, senza Trump, così
0: magari non lo sappiamo, cioè,
2: il mondo andrà avanti comunque, quindi
0: prima o più moriamo
2: tutti. È una cosa molto triste questa, che mi ci faceva riflettere mia mamma quando ero piccolo, no? Dice, guarda, stai attento, non fare quello, perché poi dopo quando succede quello, sì, due giorni tutti piangono, una settimana, e poi dopo si ricomincia la vita normale. e ti dimenticano. E quindi questo che vuol dire? Bisogna dare il massimo. Peppe è un personaggio che nella vita ha dato tantissimo, soprattutto ai giovani, ed è presente comunque, al di là della sua presenza fisica, è presente in quello che ha lasciato nelle nuove generazioni, negli insegnamenti che ci ha lasciato, e quindi sta comunque continuando la sua azione, perché i suoi insegnamenti sono stati veramente importantissimi per tutti noi.
0: Ecco.

0: come fa a, cioè come funziona la direzione d'orchestra lì al Festival di Sanremo? Prima ti danno il pezzo, l'arrangi tu, raccontaci un po' questo punto di vista.
1: Sì, ti danno il pezzo, così tu ascolti il pezzo prodotto, cioè come proprio come quasi come quello che uscirà in radio, diciamo, quando ti arriva a te, stanno un po' di solito al mix, a volte cambia completamente il pezzo da quando lo ascolti tu a quando viene distribuito, altre volte invece rimane quello e quello è. E tu lo ascolti, ti fai un'idea, inizi a ragionare su come vuoi farai lavorare l'orchestra, perché comunque quasi nessun pezzo ormai ha l'orchestra. Quindi è ancora una usanza tutta sanremese quella di fare il pezzo con l'orchestra. È un lusso che ci concediamo a Sanremo, per fortuna, dico, perché comunque è un messaggio bellissimo che mandiamo, facciamo vedere le orchestre, facciamo vedere i musicisti, facciamo vedere i direttori. È una cosa bella, però purtroppo pochissime produzioni producono pezzi orchestrali. Quindi noi ci dobbiamo inventare, noi direttori, quando ci arriva il pezzo che di solito non ha l'orchestra o qualche violino finto nascosto in un tessuto, cioè che tu senti andare là, ah ci sono i violini, no, non li avevo sentiti, ok, prendi questo pezzo e ti inizi a inventare delle parti che non diano fastidio alla struttura vera del brano, al sound vero del brano, ma arricchiscono con la presenza che tu hai sul palco di quei musicisti, li fai muovere, li fai suonare, li fai dare un loro contributo. Lì sta un po' la difficoltà, perché scrivere l'orchestra che poi sbatte contro il pezzo lo rovina, non dà lo spazio all'artista, lo copre, gli toglie visibilità, gli toglie suono. Se invece tu riesci a trovare quell'equilibrio scrivendo, lasciando gli spazi per il cantante, per la canzone, senza snaturarla, allora stai facendo un buon lavoro. Ci vuole parecchia esperienza, perché scrivere bene per orchestra non è una cosa facile, è molto difficile lavorare, fare bene il proprio lavoro a Sanremo. Farlo male è facilissimo, come in tutti i campi, farlo molto bene è una cosa molto complessa, richiede molta cura, severità, preparazione, rigore. Le parti, diciamo che tu il tuo lavoro inizi a fare quando inizi a scrivere le parti. Ci sono alcuni direttori che non sanno scrivere e non le scrivono loro, però il vero direttore di Sanremo deve saper scrivere le parti per tutta l'orchestra, quindi orchestrare il brano, trascriverlo.
0: E il maestro Melozzi lo sa,
1: beh,
0: fare.
1: Ovvio. E poi già da come imposti la partitura già hai fatto un ottimo lavoro. Poi dopo ti devi fare le prove, devi far sì che quella cosa che tu hai scritto, si chiama concertazione, durante le prove tu sia col gesto fisico delle mani, della bacchetta, sia a parole, fai capire dove l'orchestra deve andare e come va interpretato quello che tu hai scritto.
0: Quanto è importante la fiducia che l'artista ti deve donare a te?
1: È importantissimo, perché tu sei una specie di, sei l'ultimo traghettatore dell'artista, cioè l'ultima persona che l'artista vede prima di salire sul palco, di solito sei tu. L'ultimo collega artista a cui si può appoggiare sei tu. Devi essere, loro si fidano ovviamente della tua esperienza, del fatto che tu conosci bene quella struttura, quella macchina, quel mostro, conosci l'orchestra, loro non la conoscono, quindi tu sei il loro tramite per dialogare con l'orchestra, tu gli racconti tutto, gli spieghi. A me, io per esempio, mi fa piacere sempre spiegare che bisogna salutare l'orchestra, per esempio quando arrivano loro non si rendono conto, magari noi più giovani, e invece io gli spiego sempre: quando arrivate salutate il direttore di palco, poi salutate i fonici, salutate, ringraziate, sono tutte persone che stanno lavorando, si sono pagate, però vanno ringraziate.
0: Certo.
1: Ringrazia il primo violino, ringrazia, che ne so, il primo il lobo e il flauto, gli strumenti più importanti dell'orchestra, vai a stringere la mano, presentati, raccontagli il tuo pezzo, coinvolgili, cioè non usarli come state là, dovete stare là e sti cazzi, cioè cercate. E queste cose si vedono, insomma, poi quanto l'orchestra restituisce, cioè già veramente un saluto, un ringraziamento, l'orchestra è così generosa poi che ti restituisce quando suona il tuo pezzo quell'energia che serve per farlo decollare, insomma.
0: E Niccolò, quando tu vedi il maestro Melozzi dirigere, facci un pensiero, cosa pensi di Enrico Melozzi? Perché è una persona anche molto eclettica, particolare.
2: Allora, partiamo dal presupposto che quando dico che è il direttore con più stile è perché probabilmente proprio per lo stile che è quello che riesce ad essere più memorabile, ovviamente insieme al compianto Vessicchio. E la cosa che mi

0: primo pensiero che mi viene a guardare lui, ma in generale a guardare tutti i direttori d'orchestra, è come è possibile che così tante persone semplicemente con la gestualità delle vostre mani possa capire che cosa devono fare in quel momento. Per me questo è un qualcosa di incredibile, cioè in quel momento è un po' come se foste dei vigili nel traffico, no?
1: Sì.
0: Però il vigile forse ha un lavoro un pochino più facile, appena appena.
1: Ma è logico che lì tu fai il semaforo, no? Nel senso, tu vai e tu fermo, tu vai e tu fermo. Se vanno quelli di qua non possono andare se non scontrano. Non dico che siamo a quei livelli lì, però ecco, consideriamo sempre che un musicista di fronte a sé non ha solo il direttore, ma anche un leggio con uno spartito, con un foglio dove ci sono scritte le note che deve suonare, ci sono scritte le dinamiche, piano, forte, le legature, c'è scritto tutto, e ci sono scritte anche tutte quelle indicazioni che durante le prove tu gli dai. Quindi quando tu sei lì in quel momento, l'atto della performance, quella che vediamo tutti, è un po', ormai i giochi sono fatti, cioè il mio lavoro non è come quello del vigile, è come se un vigile poi viene a casa e ti dice: allora, quando accendi la macchina devi fare così, poi giri a destra, gli spieghi tutto il percorso, poi dopo lo rivedi lì e ormai già quel vigile ti ha spiegato tutto, quindi tu il vigile lo incontri a quell'incrocio e poi te ne vai. Invece il direttore d'orchestra è un po' il tuo istruttore, quello che dice come bisogna guidare, qua accelera, qua rallenta, un po' un navigatore, e quindi in quel momento sta lì ricordandoti tutti gli attacchi, ricordandoti che lì ti ricordi quando alla prova abbiamo discusso di questa cosa, ecco, io con questo gesto te lo faccio ricordare, tu in quel momento ricolleghi quel gesto a quella spiegazione che c'è stata già in precedenza.
0: Sì, già sanno
1: quindi
0: tutto.
1: Non è, molti pensano che arriva il direttore, fa così e quelli il gesto tipo Harry Potter capiscono esattamente quello che c'è dietro. No, c'è dietro una lunga preparazione, anche un incontro tra i musicisti, quindi ci sono più prove e quel gesto è la summa di tante discussioni, di note, di legature, di cose già discusse, e quindi così si arriva alla conclusione. Cioè non, si può anche andare lì e dirigere senza che nessuno ti conosce un pezzo che però già bene o male tutti sanno come va, ma non ci si può andare lì a senza spartito, io faccio così e quelli suonano, perché non uscirebbe niente. Ci vuole uno spartito, una prova, un accordo, lungo tempo insieme, e poi allora lì quella funzione ha un senso. Ma a volte tu fai tanto bene la concertazione che io per esempio l'ho fatto, io la tournée con Niccolò Fabi di un disco bellissimo, si chiama Meno per Meno, meraviglioso, una delle cose più belle che abbia fatto in vita mia. Poi inizia la tournée, dobbiamo fare la tournée, 32 date, io ho fatto l'Arena di Verona, l'Arcimboldi, l'Auditorium qua, Santa Cecilia, e poi ho detto ciao, la tournée ciao, fatevela da soli, avete capito questo attacco qua? Sì, avete questo qua il crescendo, bravi, il disco l'avete inciso voi, ah, suonate, io mi sono stato a casa e quelli hanno suonato senza di me. Cioè non è che per forza, a volte dopo un po' il direttore manco serve più, dipende dai repertori, se dobbiamo fare Mahler, se dobbiamo fare Beethoven, Brahms, Mozart, la musica classica, che è una musica dove non c'è un tempo fisso, si respira insieme, e allora a quel punto chi è? La velocità, chi la stabilisce? Chi, il crescendo, chi lo stabilisce? Quanto di crescendo, quanto diminuendo, quanto piano? Ma noi stiamo suonando piano e io facendo così dico no, il piano che io ho in testa è molto più piano, allora il musicista mi segue, il forte, ma
2: è
1: quanto
2: come anche
1: forte?
2: Un regista, no? È anche un regista.
1: Esattamente, cioè
2: musica.
1: Questo gesto, bacia lei, io l'ho baciata, no, la devi baciare così, così, così, come la puoi baciare una ragazza? Un milione di modi, esattamente quello che ti fa il direttore, cioè ti fa capire in quel modo come lui lo pensa, come bisogna attaccare e respirare insieme, ma in una produzione tipo Sanremo, tipo Niccolò Fabi, quindi con le sequenze, con il click, è un altro modo di lavorare, quindi il direttore serve, ma serve diciamo da un certo numero di elementi in su, con dei pochi elementi non serve.
2: Niccolò, come faresti un video come immagini un video per i social, visto che tu sei comunque un maestro in questo, per il maestro Enrico Melozzi, come lo immagini?
0: Io mi immagino un 24 ore dietro le quinte di Sanremo con lui, proprio per vedere poi come funzionano quei rapporti là che dice con l'orchestra, in cui ci si vede, si capisce come strutturare il brano, come suonarlo, eccetera, il rapporto che poi si viene a creare con un cantante che segue a Sanremo. Penso quelli sarebbero i lati interessantissimi da far vedere.
1: Secondo me c'hai ragione, è proprio quello che non si vede, che io cerco nei miei social di raccontare, non sempre ci riesco, ma a volte riesco a farmi dei video mentre registro, durante le prove, io li faccio sempre. Alcune cose non le posso pubblicare perché sono troppo violente, io mi incazzo come una biscia quando ci sono degli errori stupidi, perché a volte il musicista fa degli errori stupidi che tu dici ma come cavolo hai potuto fare a fare questa idiozia. Allora io là impazzisco, però a volte ci sono degli errori che sono naturali, perché alcuni pezzi hanno delle trappole, cioè per dirti il finale della sinfonia di Dvorak, il primo tempo del nuovo mondo di Dvorak, e si è quasi sicuro che se non sei un musicista esperto fai la gaffe, fai ta ta ta ra, pa. Sicuramente tu lo sentirai sempre quello che fa pa, in quel punto che tutti lo girano e fanno no, cioè là c'è una pausa perché è scritta con la trappola, c'è cioè proprio una partitura scritta che se tu la stai leggendo a prima vista 100% sbagli. E quindi lì non ti arrabbi, anzi si scappa da ridere, quasi tutte le orchestre quando c'è uno che sbaglia quel finale, è ovvio. Però ci sono tanti errori proprio di scemenza, di stupidaggi che a me mandano in bestia, allora lì partono i miei famosi cazziatoni.
2: Vabbè, ti parte il dialetto abruzzese, lucore, come ti ho sentito una volta che ti ho mandato quel messaggio per dire che comunque sei bello anche quando parli.
1: Grazie,
2: il tuo dialetto
1: gentile, ma
2: abruzzese. Io adesso sono calabrese.
1: Tu sei abruzzese.
2: Io però
1: sì, sono abruzzese, sì. Quando mi parte l'abruzzese mi parte
2: da parte lucore.
1: C'è
2: un video tuo che eri incavolato. Perché eri incavolato? Parlavi della notte dei serpenti.
1: Sempre mi incavolo io quando faccio le prove, quasi sempre sto incazzato perché non mi torna Nikon. E devo dire che però questa cosa, ovviamente ci sono delle persone, una minimissima parte, parliamo veramente l'1% di gente che proprio non tollera questa cosa che io sbrocco, no? No, vergogna, ma questo come si permette di maltrattare questa gente? Invece il 99%
2: ti ringrazia dopo.
1: No, proprio capisce che quello che stiamo facendo è una cosa molto seria e molto ben curata dal livello di incazzatura mio. Cioè dice, mazza, questo sei incazzato così a sti livelli, vuol dire che quello che sta facendo è una cosa fatta molto bene. Consideriamo sempre che lì il pubblico non capiscono tutte le sfumature che noi stiamo lì a fare, ma siccome qualcuno diceva Dio è nei dettagli, noi siamo lì proprio a curare i minimi dettagli affinché quello che guarda quella cosa, che ascolta quel pezzo, non capisce tutto il lavoro che c'è dietro, ma lo gode, gli piace, non capisce perché, ma gli piace quando le cose sono molto curate. E quando una persona vede che dietro c'è una cura, un'arrabbiatura, guarda questo che mi stai facendo, di una cosa che loro non hanno capito niente che c'è un problema, cioè loro di solito sentono una nota che per loro è ok, e io che mi incazzo, e quelli pensano, ma perché sei arrabbiato? Dove sta il problema? Dov'è l'errore? Capito? Questa cosa gli fa percepire che la cosa è fatta bene.
2: Manca un minuto alla fine della nostra diretta, ti rendi conto che ti sei seduto alle 17:30, sei passata
1: una
2: mezz'ora.
1: Mi spiace, scusate, sarei voluto anche prima, ma ho avuto un problema
2: allora,
1: con la notte dei serpenti oggi.
2: Io sono veramente onorata di chiudere questa prima stagione della Voce delle Emozioni con il maestro Melozzi che sta qui con me in studio. E abbiamo comunque parlato di tante cose durante queste 10 puntate, abbiamo attraversato l'amore in tante forme, dal primo amore al colpo di fulmine, all'amore che resta, a quello che non resta. Io volevo ringraziare a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, il Rai Play Sound, e soprattutto a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana e ai miei ospiti che sono stati qui presenti oggi. Grazie maestro Melozzi per essere venuto anche in ritardo, ma ti ringrazio perché
1: non possiamo occupare la radio, stare qualche minuto in più, nessuno se ne accorge, verranno a menare,
2: ci manganellano perché la diretta si deve chiudere alle ore 18. Quindi adesso sono le ore 18,
1: siamo
2: proprio
1: un
2: minuto, adesso sfioriamo di un minuto.
1: Dai, pochettino, giusto per questa sovversivo.
2: Grazie Niccolò per essere stato qui con me.
0: Grazie a te
2: bellissimo.
0: Carmela per l'invito.
2: E cosa dire maestro? Vuoi farmi un augurio almeno per
1: auguri
2: la mia prossima stagione?
1: Per la tua
2: se
1: prossima
2: ci sarà.
1: Stagione che non, ci sarà senz'altro.
2: No, ancora non è stato confermato nulla.
1: E vabbè, però io te lo auguro perché sei una bravissima giornalista, te lo meriti, sei una persona che ama la radio, la televisione, e quindi c'è tanta gente che fa questo lavoro scazzata, mentre invece tu lo fai con grande entusiasmo, quindi penso che tu abbia il diritto sacrosanto di continuare questa cosa. Se fosse per me, rinnoverei il contratto immediatamente. Quindi Rai, mi raccomando, abbiamo sforato qui, quindi già prima nota negativa, mi assumo io la responsabilità. Prolungate il contratto a Carmela De Rosa.
2: Io ringrazio al maestro Enrico Melozzi perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti stimo proprio come
1: professionista.
2: Grazie,
1: la stima è reciproca, la stima e l'affetto sono reciproci.
2: Ringrazio ancora tutti i miei ospiti che ho ospitato in queste due settimane, ringrazio ancora Rai Radio Tutta Italiana e spero a presto con la seconda stagione della Voce delle Emozioni. Grazie, ciao a tutti.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: la Liguria pure.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E che musica scelta oggi? È proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza. Si dice sempre così, in realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Discorai. Questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza. Quindi benvenuto a Discorai. Questa è la tua prima volta a Discorai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose: che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce, poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per La mano di Franco Bonvicini in Arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione di Osterer, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia. La leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najih Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo il fumetto, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store, che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici: ragazzo, io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni.
1: Sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me. Io non davo per scontato alcun tipo di risultato.
0: Neanche.
1: Sinceramente, poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione dell'atto creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione. Tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, cioè scuola superiore università, adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, una
0: affascinazione,
1: verso i ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando ai 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: che ci hai portato un po' sul pianeta delle idee. Calpesto una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda. E poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, le tigre di Monpacen, che insomma in questo momento, sai, col successo che ha avuto Sandokan, insomma, vabbè.
1: Sì, lo sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, ma poi insomma anche come ha fatto il remake diciamo, comunque per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora, io conosco dei ragazzi, un appassionato dei Rockets pazzesco, così come dei Kraftwerk, cioè non bisogna avere neanche paura di dire, non è una cosa che adesso si sente tanto in radio. Io trovo che siano proprio canzoni trasmettibili, con una godibilità enorme, anche se ricchissime ovviamente di riferimenti, come hai sempre fatto. E infatti mi ha fatto un po' sobbalzare Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo Principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che ver mare e sfida ancora le onde, no? Che sì. Immagino che appunto tu ti riferisca a Piccolo Principe, Giovane e vecchio e mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente, tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra, da Flutto Orbito, appunto, che è la fase dell'immaginazione in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark star interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firmacopie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere, e quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che avevano di fronte scrivevano mail, e quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà. Sì. Tu di Datta dici: personaggio che mi si incolla merito l'Oscar, e infatti stavo pensando che questa è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nei comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui noi non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato. C'è un mondo che, come dici, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire, e questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi A volte accade che per non rendere insopportabili le nostre giornate facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo, se un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera, e l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su
0: questo
1: pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara, c'è il giorno e c'è la notte, adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito, e l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare l'unica via di fuga, cioè l'unica possibilità che abbiamo per sopravvivere.

0: Patosfera, io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto pathos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura, evidentemente sono ancora salvo. E questo veramente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece a Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua insomma mi scuso con te, perché anche io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre, dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timmy Sarapinto, con cui sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del 1° maggio, e insomma in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu, ecco, insomma questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover del Banditore perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timmy Soara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timmy Soara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte, e questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè una canzone fatta di solo onomatopee, che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, e riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B tra l'altro di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: Dritto dritto, insomma.
1: Dritto dritto, sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente, appunto, di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine, mi mette ansia tutto la religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita, quando approccio, ho avuto un approccio, io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possano crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesce a spiegare, l'hanno fatta gli alieni. Cioè, probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e, non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po' oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità, e mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici: la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo... Comunque, a me fa impazzire, lo dico a mio discapito, io abito un corpo che ha una complessità indicibile. Io
0: non so,
1: e del mio corpo ho lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure, anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo, quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare, e torno a noi è tutto estremamente complesso, figurati lo spazio che per me rappresenta l'altrove, l'aldilà, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza... che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come, che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle, cioè è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettere, ecco, è qui di questo firmamento, come dicono nella canzone. La curiosità per me viene prima di tutto. Polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi, e quindi per me la curiosità è tutto. Bisogna mantenerla sempre. È un discorso che faccio a me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno.

shuttle o con la stazione spaziale si fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri, nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano,
1: sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro, alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gatto.
1: Dici nell'aldilà, io penso, sì, a questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa bisogna dire? Ah, io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: una
1: famiglia allargata,
0: saremo
1: incredibile. Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già di qua, allora appunto chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo tra l'altro musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, io per la viva, per te starò la terapia.
1: Sì, io in realtà avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so, cioè è solo, ho solo scritto pensando,
0: dal DSR,
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle, come l'arte, per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre a

0: E quindi la musica classica, che in contrapposizione con la musica elettronica, che può essere fatta da una persona sola, io col mio computer e la mia attrezzatura da solo posso fare musica elettronica, non posso fare musica classica con 74 elementi. Tutto il percorso è fatto di un percorso che nasce elettronico, man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità, appunto.
1: Però, visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album di Cabaret. Sì. Ma noi insomma ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche. E questo per dire. Grazie.
0: Grazie a te.

0: tifo, fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso.
1: Perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

straordinaria questa per l'IFICAT, con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso con noi, e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente alla arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate, in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti, cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano, al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, 5 agosto a Lecce, l'Oversound Music Festival, altro festival molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Oversound Music Festival, alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale, la Reggia di Caserta, il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
4: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden. Anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche a Cumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.